0: modi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Ascolta R101. Golden Ticket.

101. Enjoy the music. R101. Enjoy the music.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sei un fan di Niall Horan. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. Ascolta R101. Golden Ticket.

0: Music.
1: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli, grida.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: R101 Meteo.
4: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo in generale stabile o soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Qualche nuvola più estesa in giornata sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, oltre i 26 gradi al centro-nord e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: La banda. Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
3: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
4: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
5: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
4: E

0: www.fileni.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
4: 80 90
1: 101.
4: Ti fa stare bene.
5: We got it together, didn't we?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene. Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è It's Only Love dei Simply Red. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Oggi starei bene con la canzone dei Four Non Blonde, What's Up. Grazie a tutti.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, sono Laura. Per la canzone che ti fa stare bene, che ne dite di ascoltare Hold the Line dei Toto?

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset App Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset App Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su appmanager.mediaset.it.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
16: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo in generale stabile o soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Qualche nuvola più estesa in giornata sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, oltre i 26 gradi al centro-nord e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Wow! Su R101.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Richiedila con un vocale al 331
18: 80 90
19: 101.
18: Ti fa stare bene.
20: Sono Sara da Milano. La mia canzone che mi fa star bene è Sunday I'm Coming Back di Lisa Stanfield.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Marina da Roma. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sailing di Christopher Cross.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene è quella del grande Pino Daniele, Napoli è. Io sono Enrico da Roma, sono napoletano. Forza, continuate così, siete grandi. Ciao.

101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
1: Mm-hmm.
0: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Frequenziamoci con Iren!
7: Perché da Iren scopri...
5: Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Frequenziamoci con Iren!

0: Sky, designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è 74 75 dei Conners.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Beh, direi come non riascoltare Self Control di Raff.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è The Dire Straits, Sultan of Swing.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, le nostre condizioni per la riapertura di Hormuz sono chiare, così il ministro degli esteri iraniano Arachki all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. Donald Trump nelle ultime ore ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni avanzata da Teheran, ma i mediatori continuano a lavorare. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu: falso che l'Egitto ci avvisò prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nuovo picco dei carburanti dopo la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Intanto da domani Eni fissa un tetto al prezzo. Benzina verde a 1,99 al litro, a 2,19 il diesel. Palazzo Chigi in una nota: lodevole atto di attenzione all'Italia. Papa Leone XIV alla seconda tappa della sua visita in Francia è arrivato ieri sera a Lourdes, dove è stato accolto dalle autorità locali, politiche e religiose. Prima la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad 800.000 persone. Non nascondetevi, rinnovate la nazione, il suo richiamo. Il delitto di Torino: il 26enne italo-brasiliano fermato per la morte di Fabio Colapietro ha confessato di aver ucciso involontariamente l'uomo. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP, indagate anche 2 donne. Da giorni sotto l'effetto di droghe, dopo una lite per soldi, l'omicidio. Violenta tempesta sulla costa est degli Stati Uniti, un morto a New York, blackout e inondazioni in New Jersey. Più di 250 voli sono stati cancellati dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. Calcio: l'Italia della CT Mancini prosegue la preparazione della gara di Nations League contro la Turchia di Montella, in programma domani. Entrambe hanno perso all'esordio. Intanto Zaniolo lascia il ritiro degli azzurri per un problema muscolare, non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: traffico regolare e scorrevole in queste prime ore della giornata. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo segnaliamo traffico rallentato allo svincolo di Balestrate in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Napoli invece attenzione ad una perdita di carico tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Sul raccordo di Avellino invece un veicolo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Torchiati in direzione di Salerno. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato all'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

agli amici dell'informazione TGCOM24. Chi avevamo, Rossetti? Federica De Boni, eccola qui, carissima, un saluto da me, dal mitico Rossetti, Rajab Zez, insieme fino alle ore 10. Sono le 7:03, come va? Come avete passato questa notte di sabato? Stiamo chiudendo questo mese, che è un mese di, possiamo dire, capodanno, chiusura di una stagione e apertura di un altro. Per chi soprattutto fa questo mestiere lo sa bene, no? Quindi la nuova stagione è già partita alla grande. Beh, 331 80 90 101, e come dice Vasco, l'importante è già...

Joe, End of the Beginning, l'inizio della fine, la fine dell'inizio. Insomma, noi quando è weekend sappiamo che inizia la radio, per chi lo fa il weekend, e poi parte con le vostre voci, poi che ha il privilegio di avere proprio questo orario alle 7 di mattina, potervi svegliare, capire come state. Mentre arrivavo verso la radio, ho visto che stavano smontando un po' la città, perché sta finendo, è finita, possiamo dirlo, con oggi la settimana della moda, la settimana della moda milanese, che in realtà possiamo dire italiana ovviamente, perché sì, Milano è la città ma rappresenta tutto il paese. È stata molto gettonata, particolarmente preparata e desiderata da chi ci lavora, ma anche da chi non lavora nel mondo della moda ma lavora nel mondo della comunicazione. C'erano tutti. Tutti, the big star finally sono tornati in questo evento magnifico e si dirigeranno verso quel di Paris, la ville de l'amour e de la mode. E voi direte, tipo la stagionalità dei contadini, insomma, rispettano un ritmo ben preciso? Absolutely, assolutamente sì. E lo trovo molto bello questo scandire del tempo con delle usanze, delle date scelte, delle ripetizioni ben definite di azioni e tempistiche che disegnano questo momento. Chi l'ha vissuta può raccontarci al 331 80 90 101 come è stata. Ci assicuriamo che siete stati bene, perché dietro a tutto questo glam c'è anche un sacco di lavoro e fatica. Chi invece l'avrebbe voluta vivere, cosa gli è mancato? Vi aspetto al 331 80 90 101, e anche per capire il resto del mondo come sta e come è andata la settimana. Carol G, Mano Ciao, Viajando por un Mundo. Enjoy the music.

compagniera è una gran compagniera. Io adorerei viaggiare per il mondo, quindi viaggiare per il mondo in compagnia di questa grande artista. Lei è Karol G e lui è Manu Chao. Incredibile, accoppiata. Il pezzo penso che sia un bel risveglio per una domenica che promette bene. Cosa ne dite? Al 331 80 90 101. Buongiorno, sono le 7 e 16 minuti. A me questo servizio dell'ora mi piace tantissimo, perché sono la prima che quando ascolta la radio spera che qualcuno dica l'orario, perché non so se sono in ritardo. Allora,

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce. Cresce.
10: Resta con te.
13: R101 Meteo.
14: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in generale stabile e soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in tutto il paese. Da segnalare qualche modesto annuvolamento irregolare al sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le prealpi lombardo-venete e sulle isole maggiori. Temperature in generale lieve aumento o rialzo nei valori massimi, tra 25 e 29 gradi al centro-nord e sulla Sardegna, tra 24 e 27 al sud e sulla Sicilia. Non si escludono locali punte di 30 gradi su Toscana e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Stavamo io nel mio regista Rossetti, Ups and Down, Jack Johnson su R101, nemmeno il videoclip canale 67, ma la nostra memoria dove è finita? Com'è possibile? Anche perché non è che è passato un millennio, cioè, vabbè. Però la cosa che ti ricordavi, e caro mio Rossetti, bisogna dirla, perché da bravo papà è la scimmietta del cartone animato che si chiama George. Vedi, la cultura generale serve, lo diceva, vedi che cultura ho io. È una cultura necessaria. Immaginati un quiz, la domanda: qual è il personaggio che rappresenta nel videoclip Ups and Down? Tu lo sapresti. Noi tutti abbiamo perso già il milione. Mamma mia. Avrei chiamato a casa comunque. Sì, avrei approfittato della chiamata a casa. Allora, stavo leggendo, c'è un monaco, definito spesso dalla stampa, monaco tibetano ovviamente, che non ho ovviamente ancora raccontato il suo personaggio, ma è un personaggio molto figo, e lui definito spesso dalla stampa come la persona più felice del mondo. Stavo andando a leggere un po' i suoi consigli, perché vorrei condividerli a breve con voi, ma prima di arrivare ai consigli pratici del monaco, tra l'altro definito l'uomo più felice del mondo, vorrei anche sapere il vostro sentiment e i vostri consigli per la felicità, la vera, quella non passeggera, perché vado a comprarmi la borsa dello stilista, perché vado in una giornata, cioè parliamo di felicità, non da scrolling, non da Instagram o dai social. Al 331 80 90 101 consigli per una felicità costante, vera e sostanziosa. Ci ascoltiamo Lady Gaga insieme a Bradley Cooper, che sembravano molto felici mentre cantavano Shallow.

far il mitico Ed Sheeran, che ha avuto un momento molto molto particolare in questo mese di settembre. Non è stato per nulla semplice. Beh, d'altronde chi fa il mestiere esposto lo sa molto bene, ci sono degli up and down, degli in e degli out che possono condizionare la propria carriera, ma soprattutto la propria psiche. Detto questo, torniamo al nostro super monaco, perché vi sto parlando di questo monaco, un monaco tibetano che si chiama Rinpoche Mingur. Ecco, lui è stato definito dalla stampa l'uomo più felice della terra, è l'uomo più felice di sempre, ma ha dei consigli per noi, nei consigli che sto cercando di riassumervi in pochissimi tratti per poter poi davvero poi farne buon uso. Uno di questi è quello di rimanere nelle emozioni, rimanere nelle emozioni scomode, non scappare per nessuna ragione al mondo, perché la prima cosa che ci viene da fare, no, quando arriva l'ansia, il panic, l'agitazione, prendere immediatamente il telefono, mangiare qualcosa, cercare comunque una distrazione. Secondo il monaco tibetano, invece, fermarci e fare davvero quello che l'istinto ci chiede, l'istante, non solo l'istinto, quindi riflettere: cosa sto provando per davvero? Le emozioni negative sono un nemico da combattere? Assolutamente no, ma un segnale da ascoltare. Questo è davvero da tatuarsela, non so, adesso proverò ad aprirmi il cervello e metterla lì. Arriva il secondo consiglio: accogliere i piccoli cambiamenti. I piccoli cambiamenti, non serve davvero una rivoluzione nella nostra vita, basta cambiare strada per andare al lavoro, per giorno della palestra, cioè non fare sempre le stesse cose in maniera ripetitiva. Perché? Perché usciamo dalla nostra routine, ci rende più presenti, come dice lui stesso, e può riaccendere la nostra curiosità, perché poi se no entra l'automatico, il pilota, e lui poi alla fine ci fa appiattire, non ci dà più quella grinta. Il terzo lo scoprirete tra poco, sempre qui su R101 e al 331 80 90 101, visto che io ve ne darò solo 5, se volete aggiungere il 6 e il 7. You're welcome. Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si

Questo singolo davvero segna un nuovo inizio di questo artista super amato. Lui è Cesare Cremonini e i Paparazzi su R101. 7:37 minuti, mi sembra un minutaggio perfetto per iniziare a pensare alla canzone che ti fa star bene.

0: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Qui, beh, la chiedete voi sempre, verso più o meno il 40° minuto d'ora, perché poi arriva lei e ci fa sognare, ci fa parlare di voi, dei vostri gusti, ma anche della storia della musica. La storia della musica su R101 la potete visitare anche sul nostro sito, perché lì vogliamo, attraverso dei sondaggi, capire ancora di più i vostri gusti. R101.it, ma diamo al vocale. Andiamo.
1: La canzone che mi farebbe veramente stare bene è Big in Japan degli Alphaville. Grazie.
0: Bella, bella. Beh, gusto tra l'altro che accomuna un sacco di nostri amici di R101. Big in Japan, tra l'altro questa è una bella palla, bella. Beh, gusto tra l'altro che accomuna un sacco di nostri amici di R101. Big in Japan, tra l'altro questa

Big in Japan, gli Alphaville su R101, la canzone che ti fa star bene. Allora, amici bellissimi, come essere felici, come fare insomma il meglio per trovare il proprio centro, mettiamola così. Così dai consigli il nostro monaco tibetano, l'uomo più felice del mondo. Siamo arrivati al terzo consiglio, cioè quelli precedenti erano stare nelle emozioni, cambiare le piccole cose, e il terzo consiglio è non aspettare il silenzio perfetto per ritrovare la calma, perché si può meditare davvero ovunque, dice sempre lui, puoi provare per credere. Il quarto consiglio è praticare la gratitudine specifica, perché non basta dire sono grato alla vita, no, bisogna provare nel dettaglio, il concreto, fare una telefonata a un amico perché siete grati e lo ringraziate, apprezzare una bella giornata, apprezzare il vostro collega. Insomma, la felicità si nasconde molto probabilmente e quasi sempre in momenti anche i più semplici, ma che danno una marcia alla nostra vita. Quinto e ultimo, perché poi arriva il vostro consiglio al 331 80 90 101, fare qualcosa per qualcun altro. Sì, signori, acquistare un dolce, offrire un caffè, come spesso ci facciamo noi qua del R101, vero, quelli della mattina, poi ciao, arriviamo, sembriamo gli zombie fuori noi, e quindi arriva il caffè una volta uno, una volta l'altro, insomma non essere proprio dei braccini, aiutare qualcuno magari semplicemente con delle azioni, prendergli una cosa che sapete che gli serve, non la può prendere, ascoltare se non abbiamo, magari non stiamo parlando solo di oggetti, no, anche il nostro tempo ha un valore ed ha un peso, quindi va gestito. Ascoltare un amico, cercare di risolvergli qualcosa che gli sta a cuore. Ecco, questi sono i 5 consigli che il monaco tibetano più felice del mondo ci dà per essere come lui. Beh, noi speriamo, mettiamoli prima in pratica, poi vediamo cosa succede. Invece il sesto siete voi a dare.

0: prego.
1: Buongiorno Raja, io per cercare di essere più serena e di conseguenza più felice possibile, quando ho dei momenti che sono giù, che sono triste, che sono pensierosa, mando il pensiero appunto a delle cose, degli appuntamenti belli che ho.
0: Brava.
1: Ma anche solo una gita, una colazione fuori, vedere un'amica, andare a prendere dall'asilo il bambino di una mia amica,
0: cerco di puntare la
1: mente verso appuntamenti felici, pensieri felici, pensieri positivi.
0: Bravissima.
1: Aiuta tanto.
0: Abbiamo un secondo per fare una sintesi della sintesi, perché è appena arrivato consigli 5 per essere felici dall'uomo più felice del mondo. Ricapitolando, la felicità può essere raggiunta anche attraverso le piccole cose. Comunque è la capacità di allenare l'ascolto, stare nelle emozioni, accogliere le novità, tornare al presente, riconoscere ciò che abbiamo e prenderci cura dell'altro. Riconoscere ciò che abbiamo è proprio essere grati per qualcosa di specifico. Cioè, io le mie cuffie funzionano, oh bello, vedi, funzionano, perché potevano anche non funzionare, potevo anche non trovarle. Salutiamo i nostri tecnici, grazie.

Magnetic di Bowser su R101, 7:57 minuti, amici, fino alle 10 è Fantastico Weekend con me, Rajab Zez, e ci sarà sempre il nostro Rossetti, se no la regia chi la fa, ragazzi, è lui, dobbiamo mantenerlo e farlo star bene in questo momento. Intanto stanno aspettando la linea dalle Breaking News TG Con 24, gliela diamo subito a Federica De Boni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo, mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa a Place della Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri, prima di recarsi sul posto, di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarr della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Brescia; sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Ugane e provoca rallentamenti in direzione di Padova; sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie, grazie mille a Federica De Boni per l'informazione. Italia Mondo sempre in continuo aggiornamento ogni ora qua su R101. Buongiorno, se vi siete svegliati adesso, sono Rajab Zez, sempre dalle 7 alle 10 su R101, tutti i weekend insieme alla regia meravigliosa del nostro mitico Rossetti. Caro Rossetti, non so se lo sai, ma oggi il 27 settembre si celebra la giornata mondiale del turismo, e cosa che ci piace tanto, tanto, viaggiare, viaggiare, noi trattiamo spesso e volentieri qua da R101, è un fantastico weekend e si guarda questo oggi con l'occhio rivolto proprio verso il futuro. Un tema dedicato è quello dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e come influiscono sul nostro modo di viaggiare. L'AI è davvero la nostra organizzatrice perfetta dei viaggi? Qualche dubbio c'è, perché nel nostro modo di viaggiare c'è un cambiamento, ma ci sono anche delle rotte che non esistono. C'è una destinazione indicata come agreeable e invece arrivi e c'è una folla incredibile, non riesci neanche a muoverti. Insomma, parleremo proprio di questo e anche di realtà virtuose che stanno cambiando il mondo del turismo. Il turismo del futuro. Siete pronti ad andare nel futuro? Sì, dai, proviamo. Al 331 80 90 101. Voi futuristi siete benvenuti.

esce fuori infatti l'album Mon Coeur Avait Raison, Mio Cuore Aveva Ragione, l'ha diviso in due modi, in pillola blu e in pillola rossa. Voi quale scegliete? Intanto noi scegliamo la grande musica. Maître Jim, Est-ce que tu m'aimes? Bella, bella, bella. Allora, come state? State sul pezzo? Beh, perché se non state sul pezzo io vi ricordo sempre di cosa stiamo parlando, non vi dovete preoccupare. Di viaggi, perché questa giornata è la giornata mondiale del turismo, bellissima, e l'agenda digitale dell'intelligenza artificiale per riprogettare il turismo è il fulcro di questa giornata. La celebrazione ufficiale si terrà proprio in El Salvador e l'obiettivo è capire come la tecnologia possa rendere la nostra vita da viaggianti un po' più semplici. Semplice e in maniera anche inclusiva e sostenibile. Beh, stiamo dando alla tecnologia grandissime responsabilità. Insomma, è anche difficile trovare un'intelligenza artificiale che non vi faccia, non ci faccia degli scherzi. Perché? Perché a un certo punto, dopo aver fatto tutto per benino, l'IA inizia ad inventare e tu non puoi sapere se è vero o meno, devi documentarti, devi far funzionare il cervello, perché la sua arriva fino a una certa, da lì in poi ci sono le cosiddette allucinazioni, no, dell'AI. E è capitato a questa coppia malese che si è trovata a viaggiare per 300 km alla ricerca di una funivia panoramica inesistente, perché gli è stata indicata, cioè a 300 km troverete questo site meraviglioso, non c'è, non esiste. È capitato a un'influencer marocchina che si è trovata a dover disdire il viaggio per le Figi, per questo luogo magnifico, perché aveva prenotato tutto ma l'AI gli aveva dato delle indicazioni sbagliate per quanto riguarda il visto. Questo è un brutto scherzo, perché una volta che hai pagato, tante volte ti fanno anche l'offerta ma ti dicono non puoi disdire, non c'è nessuna soluzione rimborsabile, vieni in quella data, si succede qualcosa non puoi più venire. How fiders. Questa poraccia si è trovata così nella stessa condizione grazie al consiglio intelligentissimo della diplomazia AI. Ma non è finita, c'è anche un'altra persona che si è trovata in Croazia a dover trovare un punto dove far colazione, perché il locale scelto, il minuziosamente ricercato, voluto eccetera, apriva solo la sera. Ecco, quindi l'IA può davvero essere un'ottima compagna per trovare idee, costruire percorsi, anche trovare quelli insoliti per non fare ripetere le stesse cose che fanno tutti. Forse siamo all'inizio, dobbiamo comunque, per quanto riguarda la burocrazia, fare un po' più attenzione, un po' più di attenzione. Non so se vi ha fatto degli scherzi, se sì, al 331 80 90 101 raccontateceli voi e l'intelligenza artificiale e i viaggi. Beh, bel percorso. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: So easy to fall in love with her. Come non amare questa grande artista. E vi dico solo che ieri insomma, durante la settimana della moda, l'ho vista più volte. C'era questa reporter, credo, che aveva il suo microfono, la sua crew, la sua troupe, che era uguale. Mi giro a un certo punto e dico: ma cosa abbiamo? La Olivia Dean dei giornalisti, number one. Bella, bella, bella. Non solo l'aspetto, ovviamente noi parliamo dell'insieme, in questo caso mitica, la voce di un'artista stra-amata che si sta facendo strada nel mondo della musica internazionale. Amici, arrivati adesso con noi, stiamo parlando di turismo, la giornata mondiale del turismo, ma come anche l'intelligenza artificiale sta entrando come Olivia Dean nel mondo della musica, prepotentemente nelle
1: nostre
0: vite.
1: Chissà se un giorno riusciremo a sostituire il cervello bacato di molte persone con l'intelligenza artificiale.
0: Ah no, vabbè, ma stai sempre esagerando così proprio. Rimaniamo sulla ricerca di spot e di magari fregature che ci ha dato proprio ChatGPT o quelle che qualsiasi di queste intelligenze alle quali ci siamo affidate per organizzare il nostro viaggio. Al 331 80 90 101 e arriva Safe, che è una garanzia, non ci frega mai, perché anche questa nuova è bella, parlare d'amore. Enjoy the music.

riunisce proprio i due mondi di Brescia e Safe, che sono una firma della Genova, del cantautorato, e noi apprezziamo tantissimo. Beh, siete su R101, lo sapete, stiamo parlando di turismo, giornata importantissima, io che amo viaggiare proprio, ciao. Stanno festeggiando in El Salvador e stanno decidendo anche un po' le novità e guardando verso il futuro, e l'intelligenza artificiale è uno degli argomenti cruciali di questa agenda. E poi ci sono delle nuove parole, perché siamo passati dal sightseeing, noi che guardiamo le cose, al sightdoing, quindi vogliamo farle. Quando arriviamo sul posto, cosa si fa? Fammelo fa pure a me. Ecco, voi siete riusciti a viaggiare? Che cosa cercate? Avete visto questo cambiamento? Al 331 80 90 101.

0: salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: Tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove? Sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tra delle protagoniste di questa settimana della moda milanese, lei insieme a Cardi B, proprio ovunque. Ovunque desiderate, ricercate tutto il mondo del K-pop. Anche ieri sono passata in galleria, ho visto una marea di gente, l'ambulanza, ho detto che è tutto a posto. Ah no, sta arrivando l'artista, quello là, cioè, è coreano. Dico ok, ho capito, anche perché lo confondo, quindi bene. Ma bello questo, tutto questo misto di culture, lingue, che spopola grazie anche al turismo, questo nostro modo di viaggiare in una giornata dedicata proprio al festeggiamento. Il turismo, voglia di viaggiare, voglia di semplificarsi la vita. Abbiamo visto che l'intelligenza artificiale fa molto, ma può metterci anche in crisi quando non siamo attenti. Attenzione, chi è?
1: Ciao ragazzi, sto sentendo la radio. Ciao, ma bella. Tu sei reale o artificiale?
0: Guarda, non so.
1: Ciao, un abbraccione.
0: Beh, tra tutti i miei starnuti in diretta, i miei soffocamenti in onda, le mie cadute dalla sedia, penso che si vinca tantissimo la diretta, no? Soprattutto alle 7, no? Noi abbiamo una dietro l'altra alcune volte, nei microfoni che non si accendono, però ci piace così, perché è proprio naturale come noi. E tutte queste nuove parole che entrano a far parte del nostro modo di raccontare il viaggio. Abbiamo detto, siamo passati dal sightseeing, quindi andare solo a vedere le cose, al sightdoing, cioè fare con mano. Però c'è un rischio che questo diventi di nuovo un prodotto social, sempre per produrre contenuti. La vera sfida qual è? Quella di vivere davvero l'esperienza, quella locale, non solo guardarla, e soprattutto tenere in tasca il cellulare per più di 5 minuti. Ecco, ci proviamo, non è facile neanche perché tutti vogliono essere influencer, creator, quindi viaggi devi raccontare. Detto questo, è in crescita anche un altro modo di viaggiare, quello notturno, si chiama nocturism, il turismo che comincia quando il sole tramonta. Attenzione, non significa semplicemente andare in discoteca o fare tardi, ma vuol dire organizzare un viaggio intorno a esperienze che si possono fare solo di notte, tipo la caccia all'aurora boreale, safari di notte, mercatini asiatici, passeggiate nei boschi. Questo è stupendo e a me piacerebbe tanto provare, ma tutto organizzato solo di notte. E Booking ci dice proprio il dato che fa riflettere, è questo: il 62% dei viaggiatori vorrebbe viaggiare facendo esperienze solo di notte, perché non c'è nessuno, almeno è ancora un mercato povero, piccolo, cioè non frequentatissimo, ma sta crescendo, quindi tra poco saremo tanti anche di notte, quindi gioco è fatto. Beh, 331 80 90 101, notte e giorno, come avete viaggiato, e l'intelligenza artificiale. Hey Soul Sister, i Train su R101.

Good luck, bebè. E quello che vi dico anche io a tutti questi nuovi turisti che vogliono viaggiare di notte, stiamo parlando di un sondaggio internazionale dove il 62% amici ha dichiarato di voler invertire un po' il ritmo circadiano del viaggio, visitare mete complesse o meno, ma in un orario fuori dalla norma. Qual è questo orario dal tramonto in poi? Zone magari dove il caldo è torrido durante la giornata, quindi meglio vederle di notte. Zone dove cerchiamo un po' l'adrenalina. Se vai a fare il safari notturno, c'hai un po' di fifa, perché al primo rumore ti piglia un colpo, perché pensi che c'hai la tigre dietro che ti vuole azzannare. E ci sono le tigre nel safari. Leone. La pantera. La pantegana pure lei fa paura quando c'è il buio, devo dire la verità. E vabbè, ragni, ragnetti, compagnia bella. Infatti ci sono delle accortezze da fare. Bisogna verificare la sicurezza del luogo, bisogna non solo affidarsi al fai da te insieme all'intelligenza artificiale che ci organizza il viaggio, capire come rispettare gli animali, gli ambienti naturali, verificare se le escursioni organizzate sono state battute o stai improvvisando te e quattro amici tuoi. Insomma, il principio è essere affascinati da questi luoghi che sembrano tutta un'altra cosa col buio, ma con la stessa attenzione che si pone quando si fa qualcosa di nuovo. In fondo il lusso è questo, forse, quello di viaggiare con più serenità, in un orario diverso, mettersi alla prova, non vivere soffocati dal caldo e dalle folle, guardare le stelle. Why not? Bello, mi piacciono queste nuove tendenze da viaggio, novità assolute che arrivano da tutto il mondo, anche perché oggi è la giornata dedicata al viaggio, giornata internazionale che vede lui, il protagonista assoluto della nostra crescita emotiva e non solo. Beh, 3318090101 per i vostri messaggi, le vostre esperienze, e ci ascoltiamo Marrakesh e Ghe Casini. Enjoy the music. Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via. R 101.

0: più belli, molto nel flow, gente super easy, tutto bello, tutto funzionava, e questi due artisti, vederli insieme è ancora più forte, perché singolarmente sono una bomba. Insieme era diventato tipo il tempio della musica dei nostri tempi moderni. Beh, se avete avuto la possibilità, ve la siete goduta, diversamente speriamo che tornino presto in tour insieme, che in tutta Italia e anche mondo, dove hanno una fandom incroyable. Rimanete con noi, perché questa è R101, sono Raja Bzzz fino alle 10 insieme a Rossetti, che ci guida nel mondo della musica e delle chiacchiere. Stiamo parlando del turismo. Fantastico weekend.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
4: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: E ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: Frequenziamoci con Iren.
16: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
17: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
18: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
15: Frequenziamoci con Iren.

0: Eccola qui, è bello sentire le vostre voci, le vostre richieste e rendervi felici al 331 80 90 101.
1: Sono Daniela, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è The Look dei Roxette, un bacio.
0: Grazie.

Eccolo qua il pezzo che conquistò gli Stati Uniti, tra l'altro quasi per caso, uno studente americano in vacanza che studia in Svezia compra questo album dei Roxette e lo porta in una radio di Minneapolis. Eccolo qua, il brano inizia a circolare e quindi prende strada e arriva fino ai giorni nostri a diventare la canzone che ti fa star bene. Il numero uno allora, il numero uno adesso, quasi sempre richiesto, vero? Mi confermano dalla regia, sì. The Look, The Look. Voi, se non avete mai sentito parlare della canzone che ti fa star bene, sappiate che è un appuntamento fisso al 45esimo minuto d'ora della nostra radio e potete chiederla sempre la vostra canzone, e dovete pazientare perché arriva come i bei viaggi che arrivano, lo si desidera tanto, poi a un certo punto ce la si fa e dici: cavolo, volevo tanto essere qui e finalmente ce l'ho fatta. Perché vi parlo di viaggi? Perché il viaggio è il nostro argomento. A noi piace tanto qua Fantastico Weekend fantasticare, viaggiare, partiamo dall'Italia e arriviamo ovunque nel mondo con i nostri argomenti, e oggi che è la nostra giornata, la giornata dedicata al turismo, festeggiamo insieme. Bienvenue ai vostri viaggi e ai vostri racconti, ne parliamo ancora e ancora al 331 80 90 101. E lui che ha fatto un viaggio internazionale da Madrid all'Egitto, in Italia, di chi sto parlando? Ci canta Tutta Gold ed è Mahmoud.

Anche per lei un grande ritorno nel mondo musicale e della moda, in tutte le performance possibili e immaginabili l'abbiamo vista in questo 2026. E allora amici, fino alle 10 è fantastico Weekend, e poi arrivano quelli del Weekend con il mio amico Phil Grondona e Rossetti, che continua a guidare questa grande macchina radiofonica. Diamo la linea alle news della nostra collega Federica De Boni. Stavo controllando se nel frattempo era cambiato il turno, è andato via qualcuno, è arrivato qualcun altro, tutto uguale, rimanete lì, questa è R101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Il delitto in casa dopo un litigio. Da giorni consumavano droga e alcol. Indagata anche la professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Anche sulla 14 Bologna Ancona viene segnalato un mezzo in panne tra l'allacciamento A13 e il ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla A27 Mestre Belluno un veicolo in avaria viene segnalato tra Fadalto, Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Infine, lungo la statale 51 bis di Alemagna è stata chiusa una corsia per il fondo stradale dissestato all'incrocio Calalzo di Cadore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. Yes.

Classico Weekend su Area 101, ben arrivati e ben restati dalla vostra Rajab Zez. Grazie Federica Di Boni per l'informazione, grazie al nostro regista Rossetti, monsieur, merci beaucoup. Canale 67 del Digitale Terrestre per vederci, per vedere la musica e ascoltarci ovunque anche attraverso la nostra applicazione. Dalle 7 alle 10 sono la vostra sveglia umana in diretta, 9, 4 minuti 32 secondi, questa è la prova provata e stiamo parlando di in questa giornata di turismo internazionale dove si festeggia il viaggio, la curiosità, anche di nuovi modi di vivere le città. Non so se avete scelto di diventare dei turisti, viaggiatori, lavoratori, coloro che si chiamano i nuovi nomadi digitali. Se sì, fatecelo sapere al 331 80 90 101, perché le città ormai non sono più vado, vedo, compro un souvenir, torno a casa, vado, vedo, se mi piace capace che mi appropri di qualche tavolino di un bar e mi metta a lavorare e ci rimanga qualche mese in più. Bello, a me mi affascinava tantissimo, non so voi, le vostre esperienze tra poco attraverso il nostro numero. Ci ascoltiamo Robbie Williams, Love.

Lui è Robbie Williams, signori, il Robbie Williams che sta pensando ai suoi figli. E il suo desiderio era proprio quello di crescere amando e affrontando i tormenti vissuti comunque dai genitori. Ha raccontato di commuoversi ogni volta che sente la figlia cantare il ritornello in giro per casa. Love My Life, bella, la state canticchiando anche voi e state ascoltando le nostre parole, quelle che stiamo chiacchierando dalle 7 di mattina, portando avanti un po' di argomenti, quello del turismo, quello dei viaggi, ci piace anche il modo di che abbiamo adesso di vivere le città, nuovo, tutto nuovo, perché magari proprio grazie alla tecnologia riusciamo a lavorare, a fare del co-working. Anche le città si stanno adattando perché creano delle occasioni molto diverse e vantaggiose, allungano la stagione turistica, portano il cliente magari nei ristoranti, creano nuovi co-working e attività dove si può lavorare insieme. Il co-working è proprio questo, luoghi di condivisione in diverse località, prima magari conosciuti solo per un passaggio veloce dai turisti o per essere residenziali. Insomma, l'unione dei nomadi digitali insieme alle persone locali e gli affitti brevi, quello del mondo del Airbnb e Booking, Expedia eccetera, ha cambiato davvero il nostro modo di vivere le città, con qualche polemica, perché poi la gente giustamente dice: sì, ho capito, è tutto affitti brevi, noi dove andiamo? Cioè, quelli che vivono qua, lavorano qua, che devono fare? C'è stato un momento di crisi totale, anche di un po' di agitazione, si rompevano l'anno scorso o l'anno prima, noi facciamo anche delle inchieste proprio a Striscia la Notizia, i vari lucchetti, c'era un'agitazione nei condomini, ma anche nel mio condominio vedo ogni tanto qualcuno che si lamenta anche durante le riunioni condominiali del fatto che questi turisti prêt-à-porter, vai, vieni, insomma quelli veloci che stanno magari una notte, un mese, quello che è, e non hanno proprio il rispetto che i residenti hanno del luogo. Non so voi se avete fatto delle esperienze anche all'estero e soprattutto se avete evitato ciò che non volete nelle città di origine, cioè rompere le scatole, non rispettare il luogo. Raccontateci le vostre esperienze da nomadi digitali o se ambite a diventarlo al 331 80 90 101.

Anche sana ossessione, quella che racconta Samurai J con Belen Rodriguez. Stiamo correndo troppo. Non so se vi sembra che stiamo correndo troppo, cioè invece mi sento super relax. Forse perché con la testa e questo argomento meraviglioso del viaggio sto navigando in ciò che vorrei fare, quello che vorrei organizzare. E l'idea di diventare una nomade digitale stuzzica molto il mio cervello. Rossetti ha paura che io esca dallo studio e non ritorni mai più. Voglio trasmettere, non so, da Copenaghen. Volete che vi racconti un attimo al volo questa storia virtuosissima che arriva proprio da lì? Si chiama CopenPay ed è un modo che gioca proprio sulla parola pay, pagare, e in moneta in questo caso no, ma con buone azioni. CopenPay, dove il turista che viene si trasforma in un locale perché vuole farlo sentire a casa, Copenaghen, ma in questo caso lo incentiva a muoversi in bicicletta, con i mezzi pubblici, in treno, raccogliere i rifiuti, insomma portare ciò che è di buono nel suo cuore, nelle sue azioni, può lasciare alla città e prendere. Quindi un po' un'inversione di rotta. Di solito si va, si prende tutto e si ritorna a casa. In questo caso la domanda si inverte: e cosa posso dare io a questa città dove rimarrò per un giorno, per un mese o per una settimana? L'ingresso alle attrazioni è agevolato per i turisti. Questo progetto veramente pilota di virtuosità è nato nel 2024 e progressivamente si è ampliato per diventare un vero programma di lavoro di gruppo tra i residenti e i turisti, attivo tutto l'anno a Copenaghen e dintorni. L'idea è davvero interessante, la trovo geniale e premia e incoraggia, al posto di mettere sempre i soliti divieti, i litigi che si fanno per ma tu sei qui, non rispetti la mia casa, il mio luogo. No, in questo caso la città vuole farti sentire parte integrante, quindi lasciaci tutto ciò che di bello puoi in tanto o poco tempo che passerai con noi. Un piccolo cambiamento di prospettiva che trasforma il turista non solo in un consumatore ma in un ospite, come direbbe una frase che mi è sempre piaciuta di un collega di Striscia: venite a Milano non solo come turisti ma come ospiti. Copenaghen l'ha messa proprio in pratica e può portare un esempio buono anche per le città che sono invase dall'over tourism e pian piano vogliono ritrovare la loro dimensione, dove il residente non si sente più fuori luogo. Anche abbiamo anche un ospite, lo vedremo tra pochissimo, quindi non potete scappare, un ospite super speciale. Non vi annuncio nulla nel frattempo che passa la musica, lui si prepara e verrà in onda con noi. Animo, enjoy the music.

Beyoncé e su Area 101, loro scoperte da Ed Sheeran. Questo brano porta la firma di Ed Sheeran, che le ascoltò per la prima volta in Messico e ne divenne pazzo. E si propose lui, e all'interno del videoclip c'è Demi Moore che dà il via alla trasformazione selvaggia di queste superstar animal.

0: Tai, designer e artigiani.
1: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano!
11: Mm-hmm.
9: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché bisogna insomma entrare nel mondo della musica e del turismo con tutte le proprie viscere, quindi per farlo non potevo non chiamare un ospite d'eccezione. Lui è Jacopo Becchetti, content creator, travel storyteller, startupper e editore di Fuori Rotta. Vi parlo di lui perché ha un curriculum infinito, ma attenzione, visto che voglio ormai farlo entrare alla velocità della luce. Ciao Jacopo, che piacere averti qui con noi.
1: Ciao Raja, sono molto felice anch'io di essere qui.
0: Visto che Jacopo ho raccontato un po' di tutto il tuo curriculum meraviglioso, oggi si parla tanto di intelligenza artificiale e tu hai a che fare, come tutti noi, con lei. Ma c'è questo rischio di cui mi preoccupo, ma non sono l'unica, quello di avere vacanze tutte simili?
1: Quel rischio c'è, perché alla fine poi quando chiedi a uno strumento esterno e fai la stessa domanda rischia di proporti la stessa cosa. Utilizzarlo sì, ma cercando anche di arricchirlo con qualcosa di proprio. Io ho sulla mia mappa del telefono migliaia di piccole bandierine che mi vado a salvare ogni volta che viaggio, per cercare, insieme al consiglio che mi può dare l'intelligenza artificiale, anche di andarlo ad arricchire con qualcosa di personale che mi ha colpito o che mi hanno consigliato.
0: Beh, giusto, mi pare la cosa migliore da fare. E allora sì, visto che si parla sempre di sight doing, cioè vivere i luoghi attraverso esperienze un po' più concrete invece di limitarsi a visitarlo, e questo è il modo migliore di scoprire secondo te le destinazioni meno conosciute?
1: Ma secondo me la cosa più importante alla fine dietro i luoghi sono le persone, le storie che ci sono dietro, le tradizioni che si conservano. Quindi io sono un grande fan del turismo esperienziale, credo che ad oggi alla fine di posti belli sia pieno il mondo, ma quello che poi ci rimane davvero sono le esperienze che viviamo, no? Le storie che ci raccontano, gli incontri che facciamo. È diventato sempre più bello e arricchente andare a vivere il luogo in una maniera più concreta, ecco, che semplicemente andando a visitare un luogo bello che alla fine magari non ti lascia nulla. Considera che io sono delle Cinque Terre, che è un posto bellissimo, no? Che però negli anni è stato un po' svuotato di quell'autenticità lì. Secondo me andarlo a vivere in una maniera esperienziale ti lascia qualcosa e ti fa vivere meglio il territorio e te lo fa comprendere anche in maniera più profonda.
0: Tu con Fuori Rotta Italia porti davvero le persone in dei percorsi un po' meno battuti. Il luogo che ti ha davvero sorpreso maggiormente e vuoi consigliare ai nostri ascoltatori?
1: Considera che quest'estate abbiamo fatto una vacanza in Sicilia, perché io amo molto la Sicilia, perché sono ligure, e la parte che mi ha colpito in realtà di questo viaggio è stato l'entroterra siciliano.
0: Beh,
1: no? Perché
0: sì,
1: spesso si va sulla costa, si va a Taormina, si va in Valle di Notto, ma noi abbiamo conosciuto i Sicani, che sono questa zona, diciamo, alle spalle di Agrigento, una zona montana che ha davvero quel fascino di quella Sicilia un po' rimasta agli anni 70, ma con un senso anche positivo. Perché cioè, lì c'è ancora l'home restaurant che nasce perché non c'è il ristorante per accogliere i turisti.
0: Esatto.
1: Quindi andare a fare la cooking class era una necessità per chi arrivava lì. È davvero un modo di vedere la Sicilia anche da un'altra angolazione, soprattutto a contatto con queste persone che sono ospitalissime, che non vedono l'ora di raccontarvi, di farsi conoscere.
0: E noi come ospitalità dobbiamo dire che l'Italia offre ancora molto.
1: Sì, sono molto d'accordo. Io credo che veramente per far sopravvivere questi paesi sia importante gestirli un po' come un piccolo chimico, no? Ci deve essere una giusta dose di turismo, una giusta dose di autenticità, una giusta dose anche di salvaguardia del territorio, cioè deve essere veramente un equilibrio perfetto, perché diciamo che il turismo poi è necessario per mantenere viva, per far girare l'economia anche di questi luoghi, ma deve essere dosato.
0: Credo che con i tuoi consigli, con la tua grande ambizione, con tutto quello che stai facendo e hai fatto e il tuo gruppo di lavoro, darete il vostro contributo e noi ci crediamo molto.
1: Noi ci proviamo, Raja, ci proviamo. Credo che non sia facile, però io credo che se tutti fossimo a conoscenza di quanto è grande e vasto il nostro territorio e ci distribuissimo meglio, sicuramente avremo modo di godere più interamente dei posti, ecco, anche quelli che ad oggi sono massificati, che non si godono più come una volta.
0: Beh, speriamo di avere un futuro bello anche a livello turistico. Io sono molto fiduciosa, Jacopo.
1: Allora, io ti aspetto in viaggio con noi però, Raja.
0: Vedimi già imbarcata nel gruppo.
1: Va bene, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori anche di Radio 101.
0: Un bacio al nostro Jacopo Becchetti.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao.

Tattici nucleari su R101, giovani wannabe. A proposito di giovani che sono BB, non wannabe, sono già grandiosi, Jacopo Becchetti è stato il nostro ospite per parlare della sua fuorirotta e di questo modo di viaggiare in località di second hand, possiamo chiamarle, quelle magari che sono state visitate o non visitate o abbandonate con il tempo. Comunque andate a vedere la nostra intervista, recuperatela dove? Su R101.it.

Thousand Texas di Alla Langley su R101. 9:42 minuti, stiamo andando verso il nostro momento, quindi la canzone che ti fa star bene al 331 80 90 101, i vostri gusti. E abbiamo un sacco di vocali ma non riusciamo a mandarli, vero? Perché dobbiamo scappare. Vabbè, comunque siete dei turisti educati, meravigliosi, proprio c'è, cioè, il pubblico che uno si merita. Grazie. Fantastico Weekend. Dei turisti educati, meravigliosi, proprio c'è, cioè, il pubblico che uno si merita. Grazie.

0: i gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: La canzone, wow, ti fa dire proprio questo, che ti fa star bene, e quindi la chiedi tu al 331 80 90 101, e andate anche sul nostro sito, io ve lo ricordo sempre, perché attraverso il nostro sito potete esprimere le vostre preferenze musicali. R101.it. Sentiamo.
1: Ciao R101. Ciao bella. Io vi ascolto sempre da Colonia, e la canzone che mi fa stare bene è quella dei Mattia Bazar, Ti sento. Grazie.
0: Tanto, anche noi ti sentiamo, nonostante le distanze, ma in realtà la radio non prevede queste ultime, quindi potete scaricare la nostra applicazione e portarci ovunque nel mondo, e so che siete in tanti. Vi bacio.

Pensate che Freddie Mercury amava questo pezzo e lo scoprirono nell'87 durante una tournée in Giappone, dove disse che era la sua preferita, cioè è anche la vostra preferita, ce la chiedete sempre. Eccola qui finalmente, la canzone che ci fa star bene, spazio dedicato ai vostri gusti e alle vostre richieste. E allora amici, abbiamo scoperto in questo nostro viaggio di domenica che il turismo sta cambiando, l'intelligenza artificiale ci organizza i viaggi, viaggiamo di notte, cerchiamo esperienze autentiche, pensiamo e vogliamo vivere i posti e pensate anche che possiamo essere premiati per le nostre buone azioni. Forse il viaggio più bello comunque resta quello di rimanere curiosi, a prescindere da dove si va, in base alle proprie tasche, gli orari di notte, di giorno, quello che è, ci vuole anche un po' di spirito di avventura che non fa mai male. Comunque questa è la giornata mondiale del turismo, buona giornata del mondiale del turismo a tutti, ovunque voi siate, ovunque stiate festeggiando o semplicemente lavorando, perché c'è un sacco di gente che lavora ma c'è anche che è partito dopo e di conseguenza si sta godendo le vacanze, e anche ai Globetrotter, ai nomadi digitali, insomma buona giornata dedicata a noi amanti del viaggio. E una frase che mi piace tanto di Gustav Flaubert, questa dice: viaggiare rende molto modesti, ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo. Speriamo di impararlo. Elton John insieme a Dua Lipa, Cold Heart, bella.

Genova e Napoli, e chi è che vuole dividere i liguri? Guai a toccarli sti liguri, perché uno è appena arrivato. Guarda come sono anche un po' permasetti. No. Se ti dice di sì, o se ti annuisce, io dico che è giunto il momento di farlo entrare in onda Phil Grondona. Io vi saluto come sempre meravigliosi. Grazie Rossetti davvero per la tua presenza, lavoro e anche carica energetica che ci doni. Grazie alla nostra Federica De Boni per l'informazione. E ci troviamo il prossimo weekend, sempre dalle 7 alle 10. A fantastico weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. E fate i bravi, insomma, provateci. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Una serie di attacchi russi ha colpito nella notte diverse regioni dell'Ucraina. Nel mirino Kiev, Odessa e Zaporizhia ci sono vittime e feriti. Putin cerca pretesti per continuare la guerra, dice Zelensky nel discorso serale del sabato. Da domani missione umanitaria del cardinale Zuppi a Mosca. Terza giornata del viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario di Lourdes. Nel primo pomeriggio l'abbraccio con i malati, disabili e volontari, mentre in serata l'incontro privato tra prevost e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Non faremo marcia indietro sulle condizioni per la riapertura di Hormuz, lo ripete anche oggi il ministro degli esteri iraniano Arachki. Abbiamo visto la prima reazione del presidente americano Trump, ha detto, ma i mediatori non ci hanno ancora comunicato nulla. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Intelligenza artificiale fuori controllo, OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione è seguita dal moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Calcio, l'Italia della CT Mancini a Coverciano si prepara alla seconda gara di Nations League in trasferta contro la Turchia di Montella, in programma domani. Entrambi hanno perso all'esordio. 10 azzurri non partiranno per Bursa, tra loro Barella e Daniel Maldini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10 e un minuto. Questa mattina non ho dei capelli, ho il casco, per favore non accendete la televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, grazie alla mia amica Raja che anche questa mattina ci ha svegliato e torna il prossimo weekend con Fantastico Weekend. Grazie invece al gran maestro Michi Rossetti che si ferma con me in regia, e se vi va, insieme a voi come ogni sabato e domenica fino a luna, siamo quelli del weekend.

Allora, vi giuro che posso spiegare come si dice in questi casi, ma soprattutto vi giuro che non c'entro assolutamente nulla. È un caso che questa puntata di domenica 27 settembre alle 10.05 su RC1 di Quelli del Weekend si è iniziata con una, se non la canzone simbolo della città di New York, Empire State of Mind, Jay-Z ed Alicia Keys. Spieghiamolo a chi magari ha acceso R101 per la prima volta in vita sua, in questo orario soprattutto. Vengo bullizzato da tutti voi e posso dire con cognizione di causa, fate assolutamente bene e avete ragione, perché non c'è puntata della mia vita, delle nostre vite, in cui io non vado in onda citando a un certo punto New York o una cosa legata a New York. Ad esempio, oggi non avevo in programma di farlo. Però se mi ritrovo questa canzone, non posso che farlo. Tra l'altro, ieri sera è ricominciato Saturday Night Live, programma famosissimo di comicità a livello mondiale che va in onda da New York. Il conduttore della prima puntata, sapete chi è stato? Il buon Jalen Brunson, cioè il simbolo dei New York Knicks, la squadra che dopo tantissimi anni, decenni, quest'anno ha vinto il campionato dell'NBA. Ed è già polemica, perché leggevo che tutti gli dicevano: ma questo deve pensare ad allenarsi, non a fare il comico, andare in televisione, tra poco ricomincia la stagione, concentrazione. A volte poi pensiamo che solo in Italia succedano queste cose, che non appena emergi un attimo ti vogliono subito buttare giù. No, tranquilli, funziona anche così anche negli Stati Uniti. Sono le 10:06 e noi arriviamo qui ogni sabato e domenica, come sempre, per dimostrare molto umilmente che non è vero che nel weekend non si fa nulla. Soprattutto in questi due giorni della settimana c'è un mondo incredibile che va avanti, fatto di vostri racconti, dei vostri spostamenti, di chi lavora, di chi studia. E quindi già da adesso, se vi va, al 331 80 90 101, aspettiamo tutti i vostri identikit di Quelli del Weekend. Cioè, noi li chiamiamo con questa frase, no, che sembra che dobbiamo andare su mano, identikit di Quelli del Weekend. Uno dice: cosa vorrà mai dire? Niente, tutto quello che vi passa per la testa, tutto quello che avete piacere a condividere con noi, appunto al 331 80 90 101. Possono essere racconti di come è andato il sabato sera o tutti i buoni propositi di questa domenica e della settimana che, ahimè, lo devo dire, sta per ricominciare domani. Ma non pensiamoci, intanto Ornella Vanoni, Elodie e Dito nella piaga. Ti voglio...

0: Summer, my body's unready su R101 10 e 14 domenica, e come tutte le settimane a quest'ora siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buona domenica!
0: Buona domenica anche a te Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochi minuti alle 10.05 su Rete4, come tutte le settimane, è iniziata una nuova puntata del tuo programma dalla parte degli animali, di cui noi di R101 siamo radio ufficiale, e quindi come sempre solo per noi ti chiedo di raccontarci tutto quello che vedremo questa domenica mattina.
1: Sarà una domenica indimenticabile per chi ama gli animali, perché cominceremo con la storia di un delfino salvato dalla guardia costiera. Una storia davvero commovente, perché noi ci occuperemo anche questa mattina non solo di animali domestici, di meravigliosi cagnolini e gattini che cercano casa, ma anche di tutti gli altri animali, gli animali marini con la storia di questo delfino, gli animali selvatici con la storia di due cervi, due piccoli cervi, che sono stati ritrovati senza la mamma, pochi giorni di vita, dal CRAS Stella del Nord della nostra Leida, e sono stati sottoposti a difficili interventi chirurgici perché avevano le zampette fratturate. Si è dovuto procedere ad allevarli, ad allattarli, e non è certo semplice poi insegnare loro a diventare grandi e fare i cervi, non più i cucciolini, insomma. E oggi loro sono meravigliosi e sono pronti per ritornare in natura. E poi tanti animali salvati, ad esempio Nina, una cagnolina che Leida ha portato via da una situazione terribile, perché è incredibile come ancora ci sia chi maltratta gli animali, chi non considera che sono i nostri compagni di vita, che sono creature sensibili, esseri senzienti, poi come anche la legge che porta il mio nome dice. Però questa mattina le storie saranno tutte a lieto fine, per cui è una trasmissione veramente per tutti, dai piccolini, perché ci sono anche Stella e Leo a condurre, fino ai nonni. Quindi buoni sentimenti, storie positive dalla parte degli animali, adesso in onda su Rete4.
0: Da non perdere ora, come hai ricordato giustamente tu Michela Vittoria, su Rete4 dalla parte degli animali, come tutte le domeniche. Io ti ringrazio, grazie a Michela Vittoria Brambilla, e a domenica prossima.
1: Grazie a tutti, a presto.

0: Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims e Tones and I su R101 alle 10.20. È domenica e rimanete con noi perché? Perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
18: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
19: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
24: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
23: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101. R101 Meteo.
25: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in generale stabile e soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso in tutto il paese. Da segnalare qualche modesto annuvolamento irregolare al sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le prealpi lombardo-venete e sulle isole maggiori. Temperature in generale lieve aumento o rialzo nei valori massimi, tra 25 e 29 gradi al centro-nord e sulla Sardegna, tra 24 e 27 al sud e sulla Sicilia. Non si escludono locali punte di 30 gradi su Toscana e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kin su R101, 10 e 29 di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete con quelli del weekend fino a luna. Noi iniziamo sempre condividendo tutti i vostri identikit di quelli del weekend, vale a dire racconti, buoni propositi, tutto quello che vi passa per la testa, come è andato il sabato sera, quali sono i buoni propositi della domenica e della settimana, che ci mandate al 331 80 90 101. Sentiamo qualcuno.
1: Io in questo momento sto facendo una bella passeggiata con la mia cagnolina. Scusate per il fiatone, ma direi che mi sta facendo correre. Bacioni.
0: No, ma figurati amica, possiamo dire abbiamo sentito di peggio, cioè soprattutto quando facciamo quelli dello sport e c'è qualche coraggioso o coraggiosa che ci manda il vocale mentre sta facendo sport ad alta intensità, che sta correndo e tutto. Ciao ragazzi, cioè si capisce una parola su 10, quindi questo è nulla a confronto. Grazie amica, apprezziamo molto il gesto. Una notizia di questa mattina è uscita che mi ha colpito, proprio perché mai ci avrei pensato probabilmente se non l'avessi letta. È la seguente: il burro francese è diventato un souvenir. In che senso? Negli ultimi 2 anni le vendite del burro in Francia, più precisamente nelle grandi città, Parigi in particolare, sono quadruplicate perché i turisti, in particolare statunitensi e giapponesi, lo prendono come souvenir. Che ne so, vabbè, anche nel nostro paese, voglio dire, uno va, che ne so, in Puglia, nella regione del maestro Michi Rossetti, cosa va? Va a prendere magari le orecchiette, quelle fresche, quelle introvabili, no? In qualunque altra zona del mondo, e se le porta a casa. I francesi stanno facendo la stessa cosa con il burro. Però mi soffermavo su una cosa: se sei un turista inglese, per dire, dici Parigi, bene o male, poi in 1 ora e mezza sei a casa. Noi italiani, ora, al di là del nostro rapporto non proprio cordiale con i nostri cugini francesi, però uno di Milano, di Torino, di Roma va a Parigi, anche lì in 2 ore sei a casa. E gli statunitensi e i giapponesi che prendono il burro, chissà in che condizioni arriva poi dopo quelle 10 ore di volo. Vabbè, sicuramente meno bello di quando era esposto nel negozio. Parlando invece d'altro, tornando ai vostri identikit, volevo salutare Sara da Lecce, visto che neanche a farlo apposta abbiamo appena citato la Puglia, che dice: buongiorno Phil, buongiorno ragazzi. È vero, come dicevi tu poco fa, la settimana sta per iniziare, ma io l'aspetto con ansia perché scoprirò proprio in questi giorni se verrò ammessa all'università o meno. Per fortuna che c'è la vostra musica, voi di R101, che mi fate distrarre un po' dalle preoccupazioni. Un abbraccio, buona domenica. Sara, dagli tutta, dirò una frase mai detta, la dico, comunque vada sarà un successo. No, nel senso che se ti ammettono è il tuo sogno e quindi bella lì. Se invece non dovessi essere ammessa ci soffrirai un po', ma vedrai che con determinazione realizzerai comunque ciò che vuoi fare della tua vita. Questo è l'ottimismo che serve alle 10 del mattino su R101.

No Stress, Marco Mengoni su R101 10:37. Volevo salutare un amico che scrive uno dei messaggi più belli mai ricevuti. Cioè, Phil, io sono così fedele a R101 e a quelli del weekend che credo di ascoltarti più di tua nonna. Io cito spesso mia nonna come grandissima ascoltatrice di R101. Guarda, te lo posso dire sicuramente, perché io credo che mia nonna non ci stia ascoltando, perché la domenica uno dei miei più grandi competitor credo sia il Rosario o la Messa su TV2000. Quindi probabilmente ora sta guardando quella al posto. E viva la sincerità, lo sapete che questo è un programma di Radio Verità. Volevo salutare anche Alessia che dice: ciao ragazzi, ciao Phil. Io invece non vedo l'ora che inizi la settimana, perché domenica prossima a quest'ora sarò in volo per le mie ferie estive. Destinazione Marsalam in Egitto, vicino a Sharm el Sheikh, posto caldo dove si vanno a fare le immersioni. È vero, perché noi al 27 di settembre, sbagliando, siamo già in modalità ormai tutti hanno fatto le vacanze, tutti sono tornati alla vita di tutti i giorni. Invece ci sono tantissimi amici che le vacanze, se possono farlo, se le giocano a settembre, ottobre, qualcuno addirittura anche a novembre. E quindi buone vacanze a chi dovesse essere in partenza in queste ore. Volevo salutare anche il mio amico Christian, che mi ha scritto un messaggio. Non posso dire l'azienda per cui lavora, però Christian, oltre ad essere una bellissima persona, è un grande uomo, cioè lavora per un'azienda proprio, cioè pezzo veramente grosso, e non so per quale motivo, essendo una persona così altolocata, ascolti questo programma, però ci ascolta sempre e l'ho raccontato altre volte in onda. Lui mi dice sempre: bellissimo il programma, Phil, c'è solamente una cosa che io non tollero: il grande libro delle risposte. Qui ho questa notizia da dare a te, ma soprattutto a tutti quelli del weekend. Se avete una domanda per il grande libro delle risposte, tenetela lì, perché più tardi tornerà e proverà a risolvere tutti i vostri quesiti, come tutte le domeniche qui su R101. Enjoy the music.

La classe, la bravura, la voce meravigliosa di Sienna Spyro, Great Expectations su R101. E rimanete con noi se vi va, tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
6: Le mele di Marlene.
5: Sono Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.

0: www.fileni.it.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
12: Frequenziamoci con Iren.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
12: Frequenziamoci con Iren.

0: le 10.46 di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche, a voi che ci seguite in radio, a chi è in TV sul canale 67. È il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene. E allora andiamo subito a scoprire chi ce la regala.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene, visto che sto stirando al caldo, è Freeway of Love di Aretha Franklin.
0: Sapete l'amica di prima che ha detto che è in partenza per Marsa Lam? Secondo me questa amica probabilmente sta stirando a Marsa Lam, se dicevo. Oppure no, vabbè, il caldo provocato dallo stiraggio, comunque il ferro da stiro provoca molto caldo. Ci sono arrivato adesso, non sono un grande uomo di casa come avrete capito. Freeway of Love, Aretha Franklin.

1985, Aretha Franklin, Freeway of Love, la canzone che ti fa stare bene di R101, grazie a chi ce l'ha regalata, perché la canzone che ti fa stare bene è proprio questa, un brano che non capita di sentire tutti i giorni alla radio, una canzone che ci sblocca tanti ricordi, ci porta alla mente momenti belli, si spera, della nostra vita, e che a scegliere siete sempre voi al 331 80 90 101. Ma quel numero lì, il numero di R101 che ormai dovreste aver salvato nel vostro telefono da anni, serve anche a un'altra cosa. Al momento quelli delle risposte, perché torna, per la gioia e l'odio di moltissimi, lo mostro agli amici della TV canale 67, il grande libro delle risposte. Come funziona questo momento? Allora, tutti noi abbiamo delle domande quotidiane, ed è ovvio che i modi più logici per rispondere a questi quesiti sia ragionarci su, chiedere consiglio a una persona fidata, oppure piuttosto sparare la prima cosa che ti viene, che ti passa per la testa istintivamente, ma almeno dici: comunque ho seguito il mio istinto. In realtà c'è una terza via, che è quella di interrogare il grande libro delle risposte, appunto il libro vero. Faccio sentire lo sfoglio, che interrogato a caso ti dà una risposta a una domanda. Ad esempio, questa mattina ci ha scritto un'amica che diceva di essere un po' agitata perché non sa se questa settimana entrerà o meno all'università. Vogliamo rovinare i suoi sogni chiedendo se effettivamente ce la farà? Sara, mi sembra si chiamasse. Il grande libro delle risposte dice, per fare un test, per far capire come funziona al momento: ne vale la pena? Assolutamente sì. Dai, questo lo prendo come un sì, non serve neanche arrampicarsi, diciamo, agli specchi. Perciò, se avete una domanda, qualunque sia, più divertenti e più creative sono, più ci divertiamo, mandatela al 331 80 90 101 con un messaggio scritto, con un vocale, e tra poco il libro vi risponderà.

0: E mai Fabri Fibra su R101. Mancano pochissimi secondi alle 11 e sono arrivate tante belle domande, devo dire, molto creative, molto importanti, anche molto leggere per il grande libro delle risposte. Siete ancora in tempo, 331 80 90 101, e tra poco vi risponderà dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetrolli è una decisione distorsiva. Intanto la diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Nella notte diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina, colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa, nel mirino la capitale Kiev e alcune aree di Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti, almeno 3 i morti. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes. In questi minuti la celebrazione della messa davanti ad oltre 150.000 fedeli che lo hanno accolto festosi. In serata Prevost incontrerà le vittime degli abusi da parte di uomini del clero. Per il secondo giorno consecutivo resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi prorogato fino alla mezzanotte. Elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri, seggi aperti fino alle 23, 4 i candidati, si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano, la parlamentare annuncia querela. Formula 1, il pilota Mercedes Russell, dopo la vittoria del Gran Premio di Azerbaijan, accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Ferrari giù dal podio. Calcio, l'Italia prepara la seconda sfida di Nations League. Domani volerà in Turchia. Il CT Mancini lascia a Coverciano 10 azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: yes, le 11:02 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, ma anche in televisione sul canale 67. Saluto gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona. Grazie a Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24. Grazie al gran maestro Michi Rossetti in regia, o come l'ho chiamato poco fa, Mika. Adesso inizierà a cantare I could be brown, I could be blue. Un po' meglio di come l'ho fatto io. Fino a luna siamo quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Cause you knew

0: John Charlie Puth su R101, 11 e 6 minuti di domenica. Quelli delle risposte è il momento a cui ci stiamo dedicando. Voi ci fate una domanda, quella che volete, e a rispondere è solamente lui, il grande libro delle risposte. Un libro che è sfogliato in modo del tutto casuale, ti dà una risposta a una domanda. È una cosa che facciamo tutte le domeniche. Sentiamo qualcuno, vai.
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Chiamo da Arese. E siccome ho appena iniziato un nuovo lavoro, sì, come agente immobiliare, la mia domanda è: venderò qualche casa nei primi 3 mesi?
0: Ah, attenzione, bella questa domanda. Anche perché non ho idea di come funzioni. Cioè, quando inizi a fare l'agente immobiliare, non avendo un'agenzia tua, ma magari lavori per altri, non so come sia il livello di pressione. Cioè, se ti assumono e ti dicono: oh, però tu, cioè, perché comunque, voglio dire, è un lavoro basato anche sul risultato, non che puoi permetterti di stare per dei mesi senza vendere nulla. Viceversa, se tipo nella prima settimana vendi 10 case, cioè diventi praticamente Filippo Cartareggia, che saluto, grandissimo agente immobiliare, famoso anche sui social. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: sei troppo coinvolto per capire. Ci tieni troppo, è il tuo lavoro, è la tua vita, il libro non si espone. Peccato, rosico, però non possiamo reinterrogarlo, purtroppo. Qualcuno dice: Chris, ragazzi, vorrei chiedere al grande libro se la mia gara di golf di oggi andrà bene. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: non è importante. Io lo prendo come un no. Cioè, allora dice: non è importante perché è una gara di golf. Non stiamo parlando, come invece nel caso di Laura, di lavoro, di cose più serie. Però non è importante. Forse il libro ti vuole dire che no. Assolutamente no, non la vincerai. Ancora messaggi. Ciao Phil, sono Simona e sono in viaggio verso Napoli per le ferie insieme al mio compagno Federico e ai nostri due cari amici Luigi e Maria. Quindi ha detto così tanti nomi che ora loro in macchina hanno capito per forza che si sta parlando di loro. Volevo chiedere al grande libro delle risposte se prima o poi il mio compagno Federico, che è con lei in macchina in questo istante, mi chiederà di andare a convivere. Fede, senza pressione, cioè te lo sta chiedendo grazie alla radio, con lei di fianco, pure con i vostri amici. Diciamo che qualunque risposta dia il grande libro, Fede, sei spacciato in ogni caso. Però chiediamola al grande libro delle risposte, che dice: chiederà a Federico di andare a convivere a Simona? Fa attenzione, Simona, dice il libro, e osserva cosa succede. Io la vivo così, cioè della serie, a una certa o ti svegli, o se no... la vita va avanti, i treni passano. No, scherzo ragazzi, il grande libro è solo un gioco. Però tra poco continuerà a rispondere alle vostre domande. Right here su R101. Ora i Rammer Comedy.

0: Bruno Mars, bella questa canzone, ormai è uscita da mesi, ma ogni volta che l'ascolto, che l'ascoltiamo, è sempre incredibile. Vabbè, succede, voglio dire, a pochi eletti artisti soprannaturali, potremmo definirli così, come il signor Bruno Mars. Bello averlo ascoltato qui su R101. Ancora domande per il grande libro delle risposte, nel momento quelli delle risposte. Ad esempio, qualcuno dice, sempre per rimanere molto leggeri con le domande: sono Daniela da Brescia, volevo chiedere al grande libro delle risposte se entro breve riuscirò a trovare un fidanzato. Le questioni di cuore sono sempre un gran classico per il grande libro delle risposte. Il libro dice: ma come lasciati guidare da qualcun altro? Vabbè, può significare una cosa. Allora, per trovare una... Miki, senti ora come mi arrampico. Oggi è veramente dura. Può significare questo: per trovare qualcuno con cui stare, devi avere il coraggio di uscire nelle situazioni sociali, cioè devi conoscere nuove persone, non puoi stare chiusa in casa, no? Magari, o vedere sempre i tuoi colleghi al lavoro, la stessa cerchia di amici, e sperare che questo fidanzato cada dal cielo. E come fare per conoscere queste nuove persone? Lasciarti guidare da qualcun altro, da quell'amico, da quell'amica che ti invita sempre a fare cose nuove. Vieni in questo posto in cui non sei mai stata, vieni a questo concerto, vieni in questo posto in cui tu da sola non finiresti mai, e così potresti trovare il fidanzato. Ragazzi, cioè, voglio dire, non male, no? Me lo dico da solo. Poi abbiamo qualcun altro?
1: Sono,
0: prego.
1: Alessandra da Como, e voglio chiedere al grande libro delle risposte: nel 2027 riuscirò ad andare a Londra?
0: No, sono ancora estasiato dalla mia risposta, me lo dico da solo, la risposta di poco fa. Comunque, il grande libro delle risposte dice: riuscirà questa amica ad andare a Londra? Non è importante. E sai perché non è importante? Perché New York è più bella di Londra. Quindi andrai a New York, andrai a New York il prossimo anno. C'è ancora qualcuno? Prego.
2: Buongiorno Phil. Volevo chiedere al libro delle risposte se riuscirò mai ad assaggiare la focaccia di Recco nel cappuccino.
0: Ma no, ciao, ma sono Leo. Allora, stiamo sbagliando tutto. La focaccia da pucciare nel cappuccino è quella normale, quella genovese, quella di Recco col formaggio non va assolutamente messa nel cappuccino. Blasfemia, non lo posso neanche. Anzi, chiediamo al grande libro delle risposte: si potrebbe pucciare nel cappuccino anche quella col formaggio? Il grande libro delle risposte dice: parlane apertamente. Cioè, nel senso, no, assolutamente no, non si può fare. Ora Gaia, questa è bellissima, è Bossa Nostra, R101.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 1, 2, 3, 4.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci.
16: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
23: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: brani e artiste che non hanno bisogno di presentazioni. Giorgia, come saprei, su R101 alle 11.28, se avete acceso la radio solamente adesso, abbiamo praticamente finito il momento quelli delle risposte con il grande libro delle risposte. Ultimissima domanda di oggi, chiedo scusa magari a quelli che non si è riusciti a passare in onda, domenica prossima questo momento tornerà, ma chiudiamo con lei.
1: Ciao figlia,
0: ciao.
1: Una domanda per il grande libro delle domande. Sto studiando cinese, mi servirà mai nella vita?
0: Allora, chiediamolo al grande libro delle risposte. Di base direi sì, però chiediamolo al grande libro delle risposte che dice: ragazzi, non ci crederete mai, assolutamente, assolutamente. Quindi chiudiamo il momento quelli delle risposte di oggi. Senza alcun dubbio ti servirà assolutamente. Vorrei risponderti in cinese, però non sarei minimamente in grado. Grazie al grande libro delle risposte, lo andiamo a riporre nella libreria segreta di R101 e tornerà domenica prossima. Ora i Black Eyed Peas.

Smith, Diamonds su R101, 11.36. Allora, l'abbiamo detto ieri, non l'abbiamo fatto di sabato, cosa facciamo abitualmente, lo faremo più tardi, tra poco. Oggi ci dedicheremo anche a raccontare la storia di uno di quelli dei sogni, amici che contro ogni pronostico cambiano radicalmente la propria vita. Perciò se avete già una storia di questo tipo e sapete che magari i protagonisti siete voi o qualcuno che conoscete, l'avete già fatto, lo state per fare, raccontatecelo al 331 80 90 101. Prima, a proposito di persone che ormai sono arrivate, lo dico con grande rispetto, a una certa età insieme, dobbiamo citare una delle più grandi band di sempre, se no non voglio dire la più grande band di sempre per molti, cioè U2, gli U2, che proprio 2 giorni fa, il 25 di settembre, hanno compiuto 50 anni insieme. Era appunto il 25 settembre del 1976, quando in quel di Dublino il buon Larry mise un annuncio dicendo che doveva nascere una band. E per festeggiare, cosa hanno fatto? Sono tornati a suonare nel loro liceo a Dublino. Hanno fatto questo mega live che ha fatto un po' il giro del mondo, su questo terrazzo, diciamo, del liceo, davanti a tutti gli studenti, appunto a Dublino, in Irlanda, e hanno approfittato anche di questa celebrazione per dire delle cose, cioè che il 13 novembre uscirà un nuovissimo album che si intitola Carnaval Deluxe, e tra l'altro all'interno di questo album ci sarà anche un duetto postumo tra Bono e Dolly Parton, quindi questa è una notizia importante. E poi l'altra notizia che vi do è che per tutta la settimana che sta per iniziare, forse non potrei dirvelo, ve lo dico, su R101 festeggeremo i 50 anni di carriera degli U2, perché una delle più grandi band di sempre merita, da noi che amiamo la musica e la musica che ci fa stare bene, di essere celebrata a dovere. Tra le nuove canzoni che hanno annunciato c'è questa, Silenzio, U2. There's a

Silenzio è la nuova degli U2 che quest'anno festeggiano 50 anni di carriera insieme. Come dicevo poco fa, rimanete qui su R101 non solo ora ma sempre, perché per tutta la settimana celebreremo, festeggeremo e renderemo omaggio in modo molto molto speciale a questi grandissimi artisti per questi primissimi 50 anni di carriera insieme. E rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con la canzone che ti fa stare bene, poi con tutti voi, con tutti quelli del weekend.

0: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile.
12: 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
11: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

Yes, le 11.44 di domenica. Buongiorno amici, siete su R101. Io sono Phil Grondona con voi fino a luna, come tutti i sabati e le domeniche. Siamo quelli del weekend. 11.44 di domenica. Buongiorno amici, siete su R101. Io sono Phil Grondona con voi fino a luna, come tutti i sabati e le domeniche. Siamo quelli del weekend.

Hey, Paul Young su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima tornerà tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla, il 331 80 90 101. Ma adesso, anche se normalmente lo facciamo di sabato, questa settimana così mescoliamo un po' le carte, lo facciamo oggi. È il momento di quelli dei sogni, cioè il momento in cui vi faccio una domanda. Avete contro ogni pronostico cambiato radicalmente la vostra vita, non più ragazzini? Cioè magari siete arrivati a quell'età, che può essere indefinita, però in cui la società si aspetta che tu abbia già la tua vita impostata in un certo modo, quindi a 30 anni, a 40 anni, a 50, a 60, perché no, anche a 70 vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: sai che questo lavoro, questa città, questa vita non fa più per me? E nonostante tutte le persone intorno a voi vi dicessero: ma cosa fai? No, ma continua a fare tutte le cose come le stai facendo, ma chi te lo fa fare di rischiare? Avete osato e avete cambiato tutto, magari attraversando dei momenti difficili, perché cambiare lavoro, passare magari dall'essere un avvocato a un ristoratore, da un pizzaiolo a un ingegnere informatico, qualunque cosa vi possa venire in mente, non è mai facile, però chi la dura la vince, poi ce l'avete fatta. Vale che questo cambio sia già avvenuto oppure che sia in procinto di, cioè avete capito che questa vita non fa più per voi, vi state guardando intorno per capire come muovervi. Noi siamo qui per supportare questa scelta, questo sogno. Ogni settimana sentiamo storie che ci motivano e quindi se

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Magnetic su R101, sono stati i nostri ospiti inizio estate, la chiacchierata insieme a tutte le altre su R101.it. Mancano pochi secondi alle 12, abbiamo un sacco di cose da fare. Oggi non l'ho ancora detto, ma da qui alle 13 potrei farvi anche dei regali. Ma io ovviamente non ho detto nulla, ci sono le breaking news di TGCOM 24.
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni, Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia, in mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevost riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del Pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio della sua ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Yes, mezzogiorno e 3 minuti, buona domenica a tutti, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67, sul nostro sito r101.it, sulla nostra app, sugli smart speaker, ovunque. Io sono Phil Grondona, ringrazio Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24, saluto in regia il gran maestro Diego Petta, non mi dimenticherò mai ogni tanto di chiamarlo Diego Patta per gli amici. In regia è con voi fino a luna, siamo quelli del weekend.

Siete su R101, mezzogiorno e 6 di domenica. Con un po' di anticipo rispetto al solito, ci dedichiamo a quelli dello sport. Tante cose da fare. Io vorrei aprire questo momento ricordando Elena Pero, che ci ha lasciato in questi giorni, la voce del tennis italiano. Devo dire che, vabbè, non ho mai fatto segreto in questi anni di quanto io adori il tennis. Sono veramente felice che il nostro paese si sia innamorato di questo sport, anche grazie a Jannik Sinner. E devo dire, è sempre così, quando ami uno sport, il telecronista, la persona che racconta quello sport, diventa in un qualche modo appunto la voce, la cosa a cui tu associ, no? Ogni volta che sento il nostro paese, per dire, la voce di Carlo Vanzini, penso automaticamente alla Formula 1. Quando senti quella di Pardo Caressa, pensi al calcio. Quando pensi a Guido Meda, pensi alla MotoGP. La voce di Elena Pero, force ci facciamo caso noi che facciamo la radio, quindi però credo che ognuno di voi si possa ritrovare in questa cosa. Era veramente speciale, particolare, perché non era solo una bella voce, era educazione, era una voce che incarnava alla perfezione, secondo me, l'eleganza, la classe, il rispetto reciproco, che è appunto lo sport, che è il tennis. È una notizia che ci ha fatto rimanere molto male. Vogliamo mandare un abbraccio a tutti i nostri colleghi che lavorano con lei, alla sua famiglia. Insomma, una grande grande perdita per questo sport meraviglioso. Volevamo aprire così il momento quelli dello sport di oggi. È stato un weekend all'insegna dello sport anche per la Formula 1. No? C'è stato ieri il Gran Premio in Azerbaijan. Tra l'altro, curiosità, è successo pochissime volte nella storia che un Gran Premio si tenesse di sabato e non di domenica. Non sapevo il motivo è perché la giornata di oggi è una giornata di lutto nazionale per l'Azerbaijan, è la loro giornata della memoria, e quindi appunto farlo oggi sarebbe stato sicuramente fuori luogo. In questo momento però noi vogliamo sapere quanti di voi che hanno la radio accesa oppure la televisione sul canale 6-7 stanno facendo sport oppure lo andrete a vedere. Vale anche accompagnare figli a tornei amatoriali, a torneo, capito, con gli amici, quello a cui ci si insulta più che altro, o quello della parrocchia. Insomma, qualunque sport venga in mente, fatevi sentire al 331 80 90 101, perché tra poco dovremo mettere in onda un po' di tifosi e sportivi sfegatati qui su R101.

0: Ando por el mundo, Carol G, Manu ciao, su R101 stiamo dando spazio a quelli dello sport, amici e amiche che mentre ci ascoltano fanno sport. Prima devo ringraziare e salutare Cristina da Belluno che mi fa il mazzo, perché dice, figlio devi vergognarti, perché non hai citato il ciclismo? A parte posso dire in mia difesa, non è finito il momento quelli dello sport, l'abbiamo aperto poco fa, cioè c'è tempo per parlare di altro. Una 3 giorni di mondiale di ciclismo in quel di Montreal, Canada, tra l'altro c'è da fare i complimenti a una ciclista italiana, Elisa Longo Borghini, che ha vinto la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile proprio ieri ai mondiali di ciclismo, quindi complimenti. Insomma è sempre bello quando un atleta azzurra finisce sul podio. Oggi invece vanno avanti i mondiali con la gara maschile. Insomma, non ho mai fatto segreto non essere la mia più grande passione, ma tanti ascoltatori che ci ascoltano sono appassionati di ciclismo. Peccato che non ci sia Pari Dempsey in regia, altrimenti lui mi avrebbe veramente preso a mazzate se non parlavo di ciclismo. C'è anche il basket, vai!
1: Ciao Radio 101, sono Marilena da Magenta e io e il mio compagno, mio marito, oggi andiamo a vedere la prima partita di basket dell'Olimpia Milano. Forza Olimpia sempre!
0: Bello, questa è un'abitudine che mi dispiace non avere da persona che abita nella città di Milano, perché secondo me è uno sport molto divertente da andare a vedere. Grazie amici per avercelo ricordato. E poi un gran classico di chi vuole partecipare al momento quelli dello sport è questo.
2: Ciao Phil. Ciao. Allora, io sono sveglia dalle 4 perché sto lavorando.
0: Sì.
2: Il mio sport oggi è quello di andare a dormire. Lo sport che adoro di più. Io sono una pessima sportiva, mi dispiace per tutti quelli, io vorrei che mi dessero un po' più voglia di fare sport, ma sono troppo stanca oggi, devo andare a dormire. E valido lo stesso. Ciao a tutti da Barbara.
0: Ma certo che valido. Io a volte comunque quando sonno e faccio sport poi dopo sto meglio, quindi forse il segreto è sempre buttarsi. Poi vabbè, non c'è tempo per sta morale. Fai benissimo a dormire, amica. Va benissimo così, ok?

0: R101 Golden
1: Ticket. È il momento di farvi un super regalo qui su R101 con il Golden Ticket, perché in questo preciso istante al primo o alla prima di voi che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Niall Horan, regaliamo due biglietti per il concerto di Niall Horan il prossimo 28 di ottobre all'Unipol Forum di Milano, perché R101 è la radio ufficiale delle date italiane del nostro amico Niall Horan. Volete aggiudicarvi questi due biglietti e andarlo a vedere a Milano il 28 di ottobre? Basta essere ora i primi a scrivere R101 Niall Horan al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
21: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
20: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount.
20: Giusti discount.
22: Ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
23: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
24: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
25: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, oggi con il Golden Ticket di R101 facciamo un regalo veramente incredibile. Due biglietti per il concerto di Mr. Niall Horan il prossimo mercoledì 28 ottobre al Forum di Milano, l'Unipol Forum. R101 è la radio ufficiale delle due date italiane di Niall Horan. Ci avete provato in migliaia, ma la più veloce, quindi con lei che si aggiudica questi due biglietti, è Sara da Milano. Grande Sara, brava!
3: Ciao!
2: Sei felice?
3: Molto, molto.
2: Molto. Senti, quanto sei fan di Niall, per capire quanto? Tanto?
3: Parecchio, diciamo parecchio.
2: Parecchio, parecchio. Per caso c'era l'evento che ho avuto il piacere di condurre con lui a Milano a giugno, a maggio?
3: No, no. Purtroppo no.
2: No, hai rosicato per non esserci.
3: Tanto, bene, tanto, vabbè. Tanto.
2: Però vedi, la vita ti toglie, però la vita poi dà, perché ci provavi da tanto e sei stata la più veloce, quindi andrai a vederlo, è tutto vero, il prossimo ottobre a Milano. Allora, chi porterai con te? Perché i biglietti sono due e quindi devo chiederti chi è il prescelto o la prescelta,
3: certo,
2: che porterai.
3: Un mio amico.
2: Ok.
3: E anche lui come me è andato anche a Londra, cioè è molto fan anche lui, quindi... è giusto che venga con me.
2: Della serie, esatto, la meritocrazia esiste.
3: Esatto.
2: Gliel'hai già detto o non ancora?
3: Gli ho appena scritto, ma non mi stanno rispondendo.
2: Quindi,
3: però sapeva che ti stavo provando.
2: Quindi quando scoprirà che effettivamente li hai vinti, avrà una reazione per nulla moderata, come giusto che sia.
3: Esattamente.
2: Bene, bene. Come si chiama l'amico che lo salutiamo?
3: Davide.
2: Ragazzi, divertitevi, godetevela e poi fateci sapere com'è andata, va bene?
3: Certo.
2: Un abbraccio.
3: Grazie.
2: Sara, buon weekend. Ciao.
3: Grazie altrettanto.
2: Ciao.
0: R101.

0: Chad Smith, Stargazing, bella sequenza. Prima Dinner Party di Niall Horan, di cui abbiamo regalato i biglietti, e poi il Miles Smith, che è un grande amico di Niall, e hanno fatto anche una canzone insieme. Questa è R101, quelli dello sport. Tanti amici che fanno sport, ad esempio qualcuno dice: sto facendo palestra a casa in vostra compagnia e vi ascolto. Grazie, è un piacere poter essere il sottofondo della vostra fatica mentre siete lì a spingere la ghisa, come dicono i gym bro. E poi grazie a quelli dello sport scopriamo anche l'esistenza magari di sport non famosissimi in cui non ci imbattiamo proprio tutti i giorni.
1: Ciao Phil,
0: ciao.
1: Io volevo sponsorizzare invece l'hockey su pista, che è un bellissimo sport e che purtroppo in Italia è poco pubblicizzato. Un abbraccio a tutti. Ciao Paolo da Pietrasanta.
0: Grazie Paolo. Allora, se non sbaglio, l'hockey su pista è praticamente l'hockey ma su una pista come fosse un campo da basket, cioè con i rollerblade, no? Praticamente. Vabbè, aspetta, non mi guardi come se è arrivato il presidente della federazione di hockey su pista. Ma non è vero, ma non faccia il fenomeno, non lo sapeva, lo sapeva perché l'ho googolato e gliel'ho detto prima di andare in onda. Comunque, sempre a proposito di questo messaggio, quando l'abbiamo sentito fuori onda, il maestro Petta me l'ha fatto sentire, io avevo capito ape su pista, sono andato a googolare e mi è uscita un'ape, sapete, diciamo la vettura su tre ruote famosissima che si usa soprattutto nei piccoli paesini, con la livrea di Saetta McQueen. E mi sono immaginato un campionato tipo Formula 1 ape su pista, che secondo me esiste, cioè comunque non è una cosa inventata. Questa è R101, vorrei presentare questa. Petta, lo vuol fare lei? No, per lei sa tutto. Allora lo faccio io. È la nuova canzone di Ultimo, si chiama Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto ultimo la sua nuova canzone. Qualcuno potrebbe dire l'ha dedicata al maestro Petta, che evidentemente sa tutto, invece no, l'ha dedicata al suo pubblico dopo la serata leggendaria di quest'estate a Tor Vergata, scritta così di getto. Rimanete con noi, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
1: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Frequenziamoci con Iren.
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
7: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
8: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren.
1: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su Ticketua. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su Ticketua.

0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
1: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Yes, mezzogiorno e 46 di domenica. Buongiorno amici, questa è R101. Io sono Phil Grondona, fino a luna ancora per un quarto d'ora. Siamo quelli del weekend, del momento di stare bene. Grazie a che cosa? La canzone che ti fa stare bene. Arriva tutti i giorni, tutte le ore. Ed è un brano che non capita di sentire tutti i giorni in radio. Ci mette di buon umore e andiamo subito a scoprire chi l'ha scelta, perché la scegliete sempre voi.
1: Ciao, fenomenali. Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Anybody See My Baby dei mitici Rolling Stone.
0: Grazie amico, torniamo al 1997, Rolling Stone, Anybody See My Baby, Right Here, è la canzone che ti fa stare bene di R101.

My Baby Rolling Stones, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima tornerà tra un'oretta insieme a Rebecca Staffelli, che arriva a luna, e sarete sempre voi a sceglierla. Allora, adesso una cosa che noi facciamo tutte le domeniche a quest'ora è provare a riassumere alcuni fatti importanti degli ultimi 7 giorni che sono stati raccontati attraverso dei post sui social. Al terzo posto non potevamo non mettere il mega evento che è stato organizzato da Vogue. Tra l'altro c'era anche Anna Wintour, c'erano proprio tutti, un sacco di personaggi iconici del mondo dell'intrattenimento e della moda italiana e internazionale. Questa a Milano è stata la Fashion Week. Si è tenuto questo evento nella galleria Vittorio Emanuele, per intenderci la famosa galleria, quella proprio a 2 passi dal Duomo di Milano. Non capita proprio tutti i giorni di vedere grandi eventi all'interno della galleria. È stato molto molto speciale, e tra l'altro a incantare tutti i presenti con una super performance, il video è anche sui social di R101, Alicia Keys, che devo dire ormai nel nostro paese di casa. Ancora quest'anno è stata a Sanremo insieme a Eros. È bello sapere insomma che sia così amante del nostro paese. Secondo posto, l'abbiamo citato, i 50 anni di carriera degli U2, di YouTube, più precisamente 2 giorni fa. Bravo Petta, metta gli applausi perché vanno celebrati bene i 50 anni di carriera degli U2. 2 giorni fa, il 25 di settembre, era proprio l'anniversario esatto, era il 25 settembre del 76, quando si sono messi insieme a Dublino, e in occasione di questi 50 anni hanno incantato tutti i presenti, per lo più studenti, tornando nel loro vecchio liceo proprio a Dublino in Irlanda, su questo terrazzino. Poi insomma hanno fatto tante cose belle, devo dire, annunciando anche un album che uscirà il 13 di novembre, e una nuova canzone, Silenzio, che abbiamo sentito già questa mattina. Al primo posto l'ho voluto dedicare a una grande donna di sport che ci ha lasciato questa settimana, Elena Pero, l'abbiamo ricordata questa mattina, la voce del tennis, indimenticabile, è veramente difficile accettare la sua scomparsa. Devo dire che tanti sono stati i ricordi belli, veri, sinceri, che dei suoi colleghi, delle persone che la stimavano, le volevano bene, hanno fatto. Quello che ho forse apprezzato di più e che mi sento di mettere al primo posto è quello di Paolo Bertolucci, che insomma da credo 20 anni, se non qualcosa di più, faceva coppia fissa con Elena nelle telecronache. Proprio l'ultima telecronaca che lei ha fatto a Wimbledon quest'estate era proprio insieme a lui. Non ti dimenticheremo mai, Elena. Questi erano quelli della settimana, di quelli del weekend di R101.

0: Dai, a chiudere questa domenica, questo fine settimana con tutti quelli del weekend, con me Phil Grondona, soprattutto con voi che siete quelli del weekend, quelli che lavorano, che studiano, che non ce la fanno più, vale tutto, anche il gran maestro Diego Pettenart, Diego Patta, ancora prima Michi Rossetti che si sono occupati della regia. Non andate via adesso perché arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici, e se vi va, noi il prossimo fine settimana siamo ancora qui, sempre dalle 10 all'una, sempre con quelli del weekend. Da Phil è tutto, buona settimana, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Una 24enne alla guida della sua auto ha investito un bimbo di 5 anni che stava camminando con i genitori nella serata di sabato a Torino. Il piccolo, che versa in gravi condizioni, è figlio dell'ex compagno della donna fermata dopo una fuga e accusata di tentato omicidio. Diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina nelle ultime ore, colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa, nel mirino la capitale Kiev e Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti. Allarme esplosivi vicino ad una base RAF degli Stati Uniti in Gran Bretagna. In azione gli artificieri, ci sono degli arresti. Gli abusi sono una piaga, ci sia massima vigilanza. Parole di Papa Leone pronunciate a Lourdes ai vescovi francesi nella sua terza tappa del viaggio pastorale in Francia. Circa 150.000 fedeli sulla spianata del santuario mariano per la messa. Sempre oggi Prevost incontra le vittime di violenza. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetrolli è una decisione distorsiva, c'è il rischio di concorrenza sleale. Intanto il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Notte di sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone a Johannesburg e a Città del Capo. Secondo i primi rapporti della polizia, le autorità starebbero cercando più uomini armati. Resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. È il secondo giorno consecutivo. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alla mezzanotte. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ali, ciao a tutti, buona domenica 27 di settembre, sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16, chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, curiosità, vostri messaggi, chi più ne ha più ne metta. A proposito dei vostri messaggi, assolutamente ricordo subito il numero per interagire con noi, che è il 331 80 90 101. E poi saluto la mia super squadra composta da Diegone, nazionale in regia da Milano, la nostra super chicca, super fede redazione e il nostro Chico Allotta in regia qui da Roma. Siamo pronti a partire, amici belli, mettetevi comodi e iniziamo il nostro viaggio. Vamos!

Paradise, i Coldplay suonano qui su R101. Ragazzi, quando suonano loro io non posso far altro che chiudere il microfono per vostra grazia e cantarmela squarciagola, ballarmela pure, anche perché qui in studio ho un po' di spazio. Adesso non lo percepite, ma ho un po' di spazio per potermi muovere e ballare. Fortunatamente tutto fuori onda, ecco, fortunatamente sempre per voi, non per i miei registi. Ma va bene, sorvoliamo. Buon pranzo a tutti coloro che stanno mangiucchiando qualcosa. Buona domenica. Siete pronti a venire con me verso l'Inghilterra? Sì, siamo pronti per andare proprio lì, perché le ultime novità della famiglia reale dicono proprio che il principe Harry ha confermato di voler fare un documentario dedicato a Mami Diana. È stato avvistato negli ultimi giorni a Londra in occasione di eventi benefici, insomma tutte le varie cose che svolgono come compito i reali, e viene appunto confermata l'intenzione da parte sua di raccontare il lato più intimo, materno e sociale della madre, per far conoscere la sua eredità d'amore anche alle nuove generazioni. Ecco, l'obiettivo del principe Harry è quello di far entrare Diana nel cuore di tutti coloro che sono giovani, giovanissimi, e che magari non conoscono ancora quella che è stata la sua storia. Trovo essere una bella iniziativa. Diana io l'ho sempre adorata, quindi far arrivare la sua persona, la sua generosità, il suo modo, il modo che ha avuto, insomma, di vivere su questo pianeta anche alla Gen Z, trovo essere una bellissima cosa. Bravo Harry!

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Passiamo dalla famiglia reale a quella che è un'iniziativa che trovo essere davvero bellissima, ecologica per le nostre feste. Allora, dal Regno Unito, quindi sempre lì, arriva Bylon, credo che si pronunci così, il palloncino totalmente biodegradabile, realizzato in caucciù naturale al 100%, senza sostanze chimiche nocive. Si dissolve nel terreno in pochi mesi se disperso chiaramente per errore, senza inquinare l'ambiente. Quante volte non vi è mai capitato di perdere il palloncino ad elio che vola nel cielo? Dici: ah, guarda, è volato, che meraviglia. Qualcuno lo fa proprio volare appositamente come ricordo, come memoria, insomma. I palloncini fanno parte un po' delle nostre feste. Noi italiani, che siamo tanto esuberanti, ci piacciono i colori, ci piacciono i palloncini, ecco, ne utilizziamo tanti, però purtroppo quando poi vanno a disperdersi nel cielo non c'è più l'immagine come da bambini, che pensi al palloncino che arriva nello spazio. No, a una certa, piccolo spoiler, quello si scoppia e torna a cadere sulla terra, e purtroppo questo è molto dannoso per il nostro ambiente, per il nostro paese. Quindi questa iniziativa trovo essere un'iniziativa molto bella per poter continuare a festeggiare come piace a noi, senza però fare del male al nostro ambiente.

0: benedetto me.
1: Amici della Gen Z all'ascolto, i giovani giovanissimi, tra poco parliamo proprio di voi. Sì, che devo dire la verità, siete un esempio per tanti adulti. Siete, ma poi mi fa sorridere perché io non mi sento generazione Z, sono a cavallo, in realtà sono piena generazione Z, 28 anni. Però non mi chiedete perché, non mi chiedete perché, però avevo letto che chi è nato nel 98, 99, insomma, a cavallo tra una generazione e l'altra, tra mi pare i millennials e la generazione Z, non si sente parte né di una né dell'altra, perché è un mix tra le due, sono degli annate particolari. Quindi parlo della generazione Z come se non fossi parte anche io di questa, in realtà sono parte anch'io di questa. Tra poco vi racconto meglio, rimanete qui su R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
15: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief!
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
9: E per il gas?
17: Ottima.
9: Internet?
17: Ottima.
9: Mobile?
17: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
5: ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Le mele di Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Shakira, ragazzi, quando si uniscono, ma che cos'è? Ma che cos'è? Un qualcosa di incredibile che vi abbiamo regalato in questa domenica su R101. Allora, amici, vi anticipavo poco fa che avrei voluto parlare con voi della generazione Z, perché a proposito di futuro e carriera, degli studi sociologici hanno evidenziato che la generazione Z entra in ufficio e porta con sé nuova aria, nuove anche idee di lavoro, perché ventenni di oggi, questo l'abbiamo detto anche diverse volte nelle nostre conversazioni passate, non cercano più il posto fisso alla Checco Zalone, dove insomma tu ti metti là bello comodo e per sempre sei sereno e tranquillo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista fattivo comunque devi lavorare, lo possiamo dire, devi lavorare. Vabbè, sorvoliamo e andiamo invece a concentrarsi su quello che sono le visioni dei ventenni di oggi, che si approcciano al mondo del lavoro, ma che vedono molto chiaramente una distinzione tra il dover lavorare per vivere, chiaramente per guadagnare, ma trovano essere anche molto importante doverlo fare con un occhio alla propria salute fisica e mentale, quindi sì, lavorare, ma non blindarsi all'interno di uno studio o del proprio contesto lavorativo e non uscirci più per ore, per giorni, perché la priorità è solo il lavoro. Quindi loro hanno l'esigenza di avere del tempo libero, hanno l'esigenza di avere un ritmo anche idoneo a quella che è la propria salute fisica e mentale. Questo sta facendo sì che anche all'interno delle aziende ci sia una sorta di rivoluzione culturale che sta cambiando la gestione delle aziende. Ne eravate al corrente? C'è qualcuno magari di voi che sta vivendo proprio questa situazione all'interno della propria azienda? Nel caso 331 80 90 101.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
2: R101. Doveva ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una.

Chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, torniamo a noi, alle nostre belle curiosità, perché siamo pronti per andare in Asia. In Asia c'è una storia sportiva davvero pazzesca. Allora, pensate, in Corea del Sud la nazionale vince l'oro nel basket e ottiene così l'esenzione dal servizio militare obbligatorio. Chiaramente lì tutti i giovani sono destinati al servizio militare, la leva militare è obbligatoria per chiunque, anche per gli idoli del K-pop, per le star del pianeta, per gli atleti di qualunque livello. Ecco, il governo però prevede uno sconto totale in caso di trionfi sportivi internazionali, e così è stato infatti per questa squadra di basket, che avendo ottenuto l'oro ha permesso così di potersi concentrare ancora di più su quella che è la propria attività sportiva, il proprio poi, ecco, lavoro, senza dover affrontare il periodo della leva militare. Devo dire, tanta roba. Beh, sicuramente è un grande esempio per tutte le altre persone, tutti gli altri giovani che sanno che se vogliono evitare quel genere di percorso, la maggior parte delle volte non si può fare, non si può evitare, ma nel caso dello sport e degli sportivi è una cosa fattibile, loro ne sono l'esempio. Enjoy the music.

0: Amici belli e felici, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ricordate che sempre la scegliete voi. È semplice, basta mandare un messaggino al 331 80 90 101 con il titolo della canzone, magari anche il vostro nome, perché mi piace identificarvi e sapere di parlare con una persona che ha un nome e che ci ascolta magari da un determinato posto preciso. Comunque, tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene.
1: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno notte sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal primo

0: warehouse.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Che lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!

You got it! La canzone che ti fa stare bene è scelta dal nostro amico ascoltatore Roberto. Ragazzi, quanto è bella l'importanza del nome, no? Quando ci mandate un vocale, quando ci mandate un messaggio al 331 80 90 109, firmatevi, perché è bello sapere di avere a che fare con qualcuno che ha un nome, che ha un cognome, che ci ascolta da un determinato posto. Non lo so, vi visualizzo, anche perché per me Belli e Felice è proprio questo. È una grande conversazione con il nostro fedele pubblico, con i nostri fedeli ascoltatori, con voi che ci siete sempre, che ci scrivete e ci seguite. Continuiamo tra poco le nostre belle chiacchiere.

0: cuore.
1: E quando si sta bene il tempo vola, non smetterò mai di dirlo, signori, perché così io arrivo qui, prendo, accendo il microfono, l'orario della diretta e niente, schiocco le dita, praticamente un'ora è volata, la seconda ora pure, la terza ora pure e niente, ci dobbiamo salutare. Ma ancora è presto, solo la prima è andata. Abbiamo ancora due orette belle di chiacchiere, musica e curiosità, quindi rimanete con noi, prima ci sentiamo il notiziario.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Papa Leone a Lourdes stamattina ha incontrato i vescovi francesi prima di celebrare la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello, il richiamo del pontefice. Nel pomeriggio l'incontro con 7 vittime. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti. La polizia è stata costretta a evacuare le abitazioni vicine. Diversi uomini sono stati arrestati. Si setacciano i vicoli. In campo l'antiterrorismo. A Torino arrestata una 24enne con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe investito con l'auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Era in compagnia del padre. Forse vero obiettivo della donna. Carburanti ancora in rialzo con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23:59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.

101, buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. 27 di settembre, signori, anche settembre ce lo stiamo togliendo da davanti agli scatoloni. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16, con una sorta di esaurimento così proprio. Questo settembre per me è volato, anche se con diverse difficoltà, ma chi è che ha una vita semplice, serena, senza problemi? Non sarebbe vita, giusto? Le uniche ore che sono belle, serene e felici, devo dire che sono quelle qui in radio trascorse con voi. 331 80 90 101, le coordinate per poter interagire con noi. Siamo pronti a ripartire con le nostre belle chiacchiere. Vamos!

Don't Start Now, Dua Lipa arriva qui su R101. Ragazzi, che sound incredibile, la sua voce è proprio una cosa che a me cattura. Mi cattura la sua voce, i suoi movimenti, quelli che abbiamo visto anche sul canale 67. Perché, già, potrete vedere anche i video se accendete la televisione, ragazzi. Oltre che poi vedere anche noi quando parliamo, oltre che sentirci, ci potete anche vedere. Comunque, iniziamo questa seconda ora con una curiosità linguistica decisamente affascinante. Voi vi chiederete, ma perché ogni tanto te ne esci così? Perché ogni tanto a me mi vengono certe domande che dico, ma forse è il caso di andare a fondo, e poi magari se sono cose interessanti le porto qui in radio e le condivido con voi. Allora, da dove vengono le parole che usiamo tutti i giorni? E qui immagino un po', no? La base è quella alla Piero Angela. Comunque, allora, molti dei termini quotidiani che utilizziamo ovviamente hanno radici storiche incredibili, ma alcune parole ti lasciano davvero spiazzato, perché ad esempio a me quella che mi ha lasciato un attimo così è una parola che io utilizzo un sacco, utilizzo in italiano, utilizzo in inglese, ovvero hello, il nostro ciao. Da dove deriva? Dall'antico veneziano, signori, lo sapevate? Dal ciao. Così si pronunciava, credo, in antico veneziano, non sono molto esperta in merito. Che significava sono tuo schiavo, in segno di massimo rispetto. Io non lo so, vedi, di fronte a queste cose dico, probabilmente noi utilizziamo tantissime parole di cui non sappiamo minimamente da dove derivano, come venivano utilizzate, il reale significato di queste parole. Ma fortunatamente non siamo qui per scoprirle insieme, ma vi ho buttato lì una piccola curiosità. Se vi va, andate a googolare e cercate il significato profondo di alcune parole, perché come ciao, il nostro ciao, ti lasciano... Boh, senza parole? Forget.

0: Niente ci dividerà.
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Allora, quante volte vi è capitato, magari anche in questa domenica, di ricevere chiamate da amici, fratelli, parenti? Ah, dai, facciamo questo. Ma perché questa sera non usciamo? Ma perché non andiamo lì? E tante volte, pur di accontentare il prossimo, pur di non essere poco carino, pur di essere accettato anche, in tanti casi si dice sì, va bene, lo facciamo per evitare una delusione nei confronti del prossimo, ma realmente non è una cosa che ci va di fare, c'è una sorta di sacrificio che facciamo per rendere felice qualcun altro. Io posso capire che in alcuni casi siamo un po' costretti magari da determinate circostanze a dover dire sì, ma leggevo che la psicologia ci dà delle lezioni ben precise per imparare a dire no attraverso 5 modalità per evitare i sensi di colpa. Allora, sono molto articolati, ecco, quindi nel caso in cui foste interessati andate a googolare 5 modi per imparare a dire di no senza i sensi di colpa. Io quello che vi posso dire però è che dobbiamo assolutamente trovare il modo di imparare a dire di no per tutelare quelle che sono le nostre energie e con gentilezza anteporre quello che è la nostra volontà rispetto alla volontà altrui, perché se riusciamo a rispettare noi stessi, di conseguenza lo faranno anche gli altri. Se siamo i primi a mancarci di rispetto, tutto questo non accadrà. Quindi ci vediamo domani? No, non ci vediamo domani, non ci vediamo amici, perché domani è lunedì, altrimenti sarei stata di nuovo qui con voi.

0: Eccoci di nuovo qui, amici, tantissimi vostri messaggi al 331 80 90 101 in merito all'ultimo argomento, ovvero quello di imparare a dire di no. Leggo il messaggio di Roberta, che ci scrive proprio di aver detto oggi espressamente no a sua sorella, nonostante lei ci sia rimasta male, per andare al centro commerciale. Però lei aveva assolutamente bisogno di riposare, e quindi brava amica bella, perché hai anteposto le tue volontà per il tuo benessere. Magari andando al centro commerciale potevi rendere bella e felice la tua sorellina, però domani, giornata poi di ritorno al lavoro, di tante responsabilità, come ti saresti sentita? Probabilmente peggio. Quindi giusto mettere davanti se stessi ogni tanto.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
24: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
25: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

1999, signori, Vasco Rossi qui su R101 ci dà quella botta di vita che proprio avevamo bisogno di avere in questa domenica pomeriggio insieme a Belli e Felici. Allora, ricolleghiamoci un po' all'argomento, uno degli argomenti che ci piace maggiormente trattare, ovvero la cura della mente. Perché, attenzione, gli esperti riflettono su un concetto molto profondo, ovvero l'importanza dell'assenza. Viviamo in un mondo iperconnesso e lo sappiamo, dove siamo costantemente bombardati da messaggi, notifiche, presenze anche continue, magari in ufficio, a casa, amici che vanno, amici che vengono, pochi attimi dove riusciamo a stare veramente, ecco, in solitudine. Imparare invece a ritagliarsi dei momenti di assenza digitale o sociale permette di ricaricare veramente i pensieri, le batterie, apprezzare al meglio le persone, dare un valore a tutto quello che abbiamo. Perché essere costantemente circondati o costantemente connessi con altre persone, anche se da una parte sembra che ci ricarichi le batterie, non è proprio così scientificamente parlando. Pensateci, o forse meglio dire provateci, ci proverò anch'io.

Chiacchiere, musica, musica e chiacchiere, amici belli. A proposito di quello che stavamo dicendo poco fa, quindi quello di essere perennemente connessi con persone, con notifiche, con tantissimi input che poi ci riempiono le giornate ma non ci permettono di ricaricare le batterie, avevo letto un post sui social che ora ho cercato ma non riesco a ritrovare. Uno di quelli un po' motivazionali, quelli che ti raccontano le modalità di vita dei giapponesi, che appunto sono centenari e hanno un mindset molto forte, molto molto molto giusto probabilmente rispetto a quello nostro italiano, e in sostanza raccontava tante cose. Una delle cose che mi ha colpito di più è stato proprio il dover rispondere con immediatezza ai messaggi che riceviamo. Siamo tanto connessi, quindi quando ci arriva un messaggio magari ogni 3x2 ti senti in dovere, dato che ormai che si vede che sei online, si vede che stai scrivendo, si vede che hai visualizzato, ti senti subito in dovere di dover dare una risposta. Invece queste teorie giapponesi dicevano proprio che anche l'attesa fa parte della risposta del messaggio, cioè rispondere immediatamente è anche sbagliato, perché molto spesso magari uno risponde d'impatto e non ha il tempo per riflettere e pensare sulla cosa. Quindi anche dal punto di vista pratico, proprio nello scrivere, nel parlare con altre persone, sappiate che i nostri filosofi giapponesi ci insegnano che l'attesa della risposta è, ecco, il momento di pausa fa parte anche della conversazione. Enjoy the music.

0: romantica.
1: Amici belli, fatemi salutare Francesco, Francesco da Messina, che ci scrive, che ci segue dal canale 67 del digitale, quindi oltre che sentirci ci può anche vedere. Oggi io in bianco mando un bacio a Francesco, ma anche a tutti coloro che ci stanno seguendo proprio dal canale, oltre che dalla radio, dalla nostra app di R101, insomma tutti coloro che sono sintonizzati in questa domenica pomeriggio insieme. Vi abbraccio forte amici, continuiamo le nostre chiacchiere proprio tra pochissimo. Belli felici su
2: R101. È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti
4: nasce,
5: cresce,
2: resta con te.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis,
9: che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
18: Chief! Un solo spray! Chief!
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Segui R101 anche sui social. Instagram,
20: Facebook,
19: TikTok.
20: Ti teniamo compagnia ovunque.
19: R101.
21: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
22: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
23: Ma deve essere anche complicata?
22: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
23: La procedura X-Fir?
22: La attiviamo noi.
23: La conservazione digitale è a norma?
22: Ce ne occupiamo noi.
23: Ti servono SPID o firma digitale?
22: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
23: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
22: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: qui uno dei nostri appuntamenti preferiti, la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao ragazzi, sono Anna dalla provincia di Como.
0: Ciao Anna.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Hell the World di Michael Jackson, perché sono una sognatrice e non voglio smettere di immaginare un mondo migliore. Ciao.
0: Che meraviglia, Anna, ce la sentiamo subito.

0: Michael Jackson, signori belli, suona qui su R101, la canzone che ti fa stare bene. Stavo riflettendo durante la canzone del bellissimo messaggio di Anna, la ragazza che ha richiesto questa canzone come brano che la fa stare bene. Effettivamente è molto bello quando ci mandate non solo la richiesta di quella canzone, ma proprio perché quella canzone vi fa pensare in un certo modo, vi dà delle vibrazioni, delle energie. Condividere anche questo ci fa un po' diventare parte del vostro trip, del vostro viaggio, della vostra richiesta. Quindi se vi va, sempre mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101, e se vi va, aggiungete anche il perché quella canzone vi fa stare bene.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltare.

0: Amici belli e felici, anche la nostra seconda ora sta decollando, anzi è decollata di fronte a noi. Ci resta l'ultima ora bella e felice qui su R101 per tante chiacchiere e tanta musica. Prima però, come sempre, alla fine dell'ora ci godiamo il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Portato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Sempre a Torino restano in carcere le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato a pezzi nei giorni scorsi a casa di una professoressa. Il GIP ha disposto la custodia cautelare nonostante la mancanza del pericolo di fuga. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Diverse persone sono state arrestate, ha fatto sapere la polizia, e le case del villaggio vicino sono state evacuate. Indaga l'antiterrorismo. Il richiamo di Papa Leone stamattina a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi francesi e celebrato la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Urne aperte oggi e domani a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Si assegna il seggio della Camera lasciato vuoto da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco. Affluenza impicchiata, alle 12 ha votato solo il 3,43% degli aventi diritto, primo banco di prova per futuro nazionale. Addio al bar sotto casa, l'Italia ne perde 11 al giorno. L'allarme di Confesercenti: tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 attività. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con i maggiori ribassi, riduzione più contenuta al sud e nelle isole. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sempre belli felici gli amici di R101. Anche io lo sono, posso dire. Sono sempre bella felice quando sono qui con voi. Anche in questa domenica 27 di settembre sono la vostra Rebecca Staffelli. Per chi si fosse appena sintonizzato con noi, lo ricordo. Oggi abbiamo fatto un bel viaggio particolare, molto impostato su quella che è la mente, la cura verso noi stessi, il vivere meglio. Non so, ripetere queste cose a livello teorico tendenzialmente dovrebbe aiutarci anche un po' di più sulla pratica. Io ci spero sempre, motivo per il quale mi piace leggere di questi argomenti e condividerli poi anche con tutti voi. Comunque, continuano le nostre belle chiacchiere, siamo pronti a ripartire. 331 8090 101 come sempre il numero se vi va di interagire con noi. Vamos!

tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

Giovanotti con La notte dei desideri. Ragazzi, che poesia, che poesia. Il nostro Giova ci fa proprio volare. Ma questa è la musica di R101, cioè sarò di parte, ma lo devo dire, scelta appositamente per voi, per questa domenica, per godervi belli e felici al top. E quindi andiamo insieme a rivedere una cosa molto importante proprio per la nostra serenità e per la nostra pace interiore. Abbiamo parlato del tech neck, ovvero quel problema, ecco, di mal di testa, di cervicale, di dolori alla schiena, proprio perché stiamo tanto tempo sul telefono, sul computer, con la testa rivolta verso il basso. Se non erro, avevano detto che doveva pesare la testa, arrivava a pesare quasi 25 kg, adesso non me la ricordo più. Però quello che ci consigliano gli esperti per evitare questa problematica, qualcuno di voi lo scrive anche al 331 80 90 101, è quella di impostarsi un timer, ovvero un 50 minuti di timer, dove tu ovviamente, se stai lavorando, sei costretto a stare con la testa sul telefono, sul computer, quindi rivolta verso il basso. Ma dopo 50 minuti alzatevi dalla sedia, fate una bella rotazione con le spalle, magari spalle avanti, spalle indietro, guardate sopra, guardate sotto, e magari, che ne so, andate anche un po' vicino a una finestra, prendete un po' d'aria, idratatevi, fate delle piccole pause ogni 50 minuti. Questo dovrebbe essere estremamente utile per evitare dolori cervicali alla schiena e compagnia bella.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci, eccoci, eccoci amici, continuo a leggere un po' dei vostri messaggi al 331 80 90 101, che commentano, hanno commentato anche prima gli argomenti che abbiamo trattato. Ad esempio, prima abbiamo parlato di Singapore, che incentiva i cittadini a leggere i libri e a compilare quiz finali per poi avere degli aiuti economici in quelle che sono magari le azioni della giornata, trasporti e compagnia bella. E Roberto invece ci scrive al 331 80 90 101, non so di che cosa si occupi Roberto, però nel caso quando ci mandate dei commenti o delle informazioni di questo genere, firmatevi, no, in modo tale da poter condividere tutto anche con gli altri ascoltatori. Comunque bastano 5 minuti, dice, di lettura prima di dormire per abbassare il ritmo cardiaco, staccare dai pensieri del lavoro e preparare il cervello ad un sonno profondo e rigenerante. Effettivamente, se ci pensate, io tutte le volte che mi metto a letto e mi capita, a volte arrivo veramente devastata, quindi come in questo momento probabilmente, e quindi non riesco a mettermi a leggere, però le volte in cui mi capita di mettermi a letto e di leggere anche solo 2 o 3 righe, calo proprio in un sonno profondo immediato. Molte volte mi addormento proprio con il libro addosso, quindi sono cose reali e che possono esserci d'aiuto anche nel quotidiano per riposare meglio. Prendiamo nota e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per i consigli preziosi che condividete con noi.

0: amici belli, se vi chiedessi così rapido rapido da rispondere al 331 8090 101, l'ultimo gesto dolce, carino, generoso che avete fatto, nei confronti di chi l'avete fatto e a quanto tempo fa risale? Se vi va, condividetelo con noi, perché sto pensando un qualcosa da proporvi. Tra poco ve lo svelo, rimanete lì.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Frequenziamoci con Iren.
8: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
9: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
10: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
7: Frequenziamoci con Iren.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: R101 Meteo.
19: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in generale stabile e soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso in tutto il paese. Da segnalare qualche modesto annuvolamento irregolare al sud, nel pomeriggio anche nelle Alpi piemontesi, lungo le prealpi lombardo-venete e sulle isole maggiori. Temperature in generale lieve aumento o rialzo nei valori massimi, tra 25 e 29 gradi al centro-nord e sulla Sardegna, tra 24 e 27 al sud e sulla Sicilia. Non si escludono locali punte di 30 gradi su Toscana e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amici belli e felici, io sono fiera di voi. Sono fiera di voi perché vi ho appena chiesto l'ultimo gesto che avete fatto carino e gentile nei confronti di chi l'avete fatto e a quanto tempo fa risale, e devo dire che avete intasato il centralino dei messaggi. Al 331 80 90 101 ne arrivano tantissimi. Ha catturato la mia attenzione quello di Matilde, che dice che proprio questa mattina, quando è andata a fare la spesa, si è fermata da una signora anziana per aiutarla ad attraversare la strada. Un gesto che sembra semplice, banale, una cosa da nulla che tanti di noi facciamo davvero in pochissimo tempo, senza impegno, e invece magari per una signora anziana non è così. Quindi complimenti a Matilde, ma complimenti anche a tutti voi. Volevo lanciarvi una piccola sfida, adesso ci penso un attimo, però secondo me è una cosa carina, magari poi settimana prossima ci riaggiorniamo. Diffondere il bene trovo che sia una delle cose più pazzesche che possiamo fare. Rimanete lì, tra poco vi spiego meglio. Spazio alla nostra musica.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

musiche, chiacchiere, chiacchiere, musiche qui a Belli e Felici. Allora amici, volevo lanciarvi questa sfida. Non so quanti di voi si troveranno d'accordo, ma non è un obbligo. Se vi va lo possiamo fare, perché come vi dicevo, secondo me parlare di gesti belli, di positività, di aiutare il prossimo è il miglior modo per sensibilizzare tutti. Quindi se io vi dicessi, perché questa settimana che arriva non ci impegniamo tutti a fare un gesto spontaneo di gentilezza verso un amico, un collega, uno sconosciuto che passa per strada? Attenzione, anche dal banale sorriso o chiedere se puoi dare una mano in una determinata situazione, sono piccoli gesti, non cose chissà quanto eclatanti, non devi fare il bonifico a nessuno, ecco, sono piccole cosine, però piccole cosine che possono fare la differenza, possono regalare un sorriso e cercare di far sì che questa settimana sia un po' più bella e felice per noi e per chi ci circonda. Io ci proverò, lo farò, magari vedo di aggiornarvi anche sui nostri social, sui miei social, su quello che riuscirò a fare di bello e felice per il prossimo, e settimana prossima, magari proprio sabato o domenica, ci aggiorniamo su quanto siete riusciti a fare. Che ne pensate? Beh, se vi va, fatelo e poi tanto condivideremo tutto al 331 8090 101.

0: amici belli, tra pochissimo il nostro ultimo appuntamento, perlomeno per questa domenica, con Belli e Felici della canzone che ti fa stare bene. Poi ogni ora ve la godete proprio qui su R101. Quindi mandate il messaggino al 331 8090 101. Io vi aspetto qui.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 1, 2, 3, 4!
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
18: Mm-hmm.
17: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sono curiosissima di sapere chi c'è per la canzone che ti fa stare bene. Hello?
1: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Save a Prayer dei Duran Duran. Qualunque cosa stia facendo, in qualunque momento della mia vita, anche quando sono triste, se capita che passa questa canzone, il tempo si ferma e io ritorno a quando ero adolescente, a quella leggerezza. Ciao, un bacio a tutti, Mauri da Bologna.
0: Che poesia, ce la sentiamo subito.

Buongiorno amici belli, questa era la canzone che ti fa stare bene. Mi fa piacere come sempre che state iniziando a capire di mandarci non solo la richiesta ma anche il vostro nome, di condividere anche il perché quella canzone vi rende veramente belli e felici. Continuate, tanto ogni ora, lo sapete, la canzone che ti fa stare bene vi aspetta qui su R101. Rimanete lì amici perché tra poco ci salutiamo.

0: music.
1: R 101.

amici, arrivati al momento dei saluti anche per questa domenica 27 di settembre. Amici belli, io vi devo salutare, vi devo dire ciao, goodbye, ci risentiamo settimana prossima, sabato e domenica come sempre dalle 13 alle 16 su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra. Fatemeli ringraziare subito il nostro Chicchino Allotta in regia qui da Roma, il nostro Diego Nazionale in regia da Milano e la nostra super Fede in redazione. Grazie a tutti voi amici per essere stati con noi e rimanete sempre sintonizzati su R101. Noi ci sentiamo settimana prossima. Baci a tutti, buona domenica!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Per l'allarme esplosivi scattato vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti, sono state arrestate 5 persone. Accusate formalmente di terrorismo, avrebbero pianificato un attacco, evacuate le case vicine. La messa di Papa Leone stamattina a Lourdes, la Chiesa riconosca i suoi errori, le sue parole davanti a 150.000 fedeli, il richiamo ai vescovi francesi, gli abusi sui minori sono un flagello, nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna, un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale, il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Carburanti ancora in rialzo, con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23:59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sono quasi 2 minuti dopo le 16 nella domenica pomeriggio di R101. Buon pomeriggio a tutti, come sta andando questa domenica dopo la nostra Rebecca Staffelli? Eccomi qua, io sono Aldo Paolini, come c'è Diego Petta in regia. Come va questa domenica pomeriggio? Sono ricominciati, penso, anche i campionati dilettantistici, quelli con tutti i bimbi, tutte le famiglie che iniziano a già andare in giro per vari campionati, spostamenti vari, che è una cosa buona e giusta. Noi siamo pronti a mettere ultimo con i tuoi particolari.

Polly in Love nella domenica pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia e con un flow non so, cioè un po' seguiamo noi, facciamo un po' come i surfisti della vita, noi cerchiamo di seguire l'onda, ok? Quando l'onda arriva noi la seguiamo. Per esempio è arrivata una bella onda di quelle giuste, gustose, firmata Sara e Giando, che sarà penso Gian Domenico, con scritto: siamo in giro, buongiorno, beh buongiorno anche voi, siamo in giro per i miei primi 40 anni lungo l'entroterra sardo, il meglio deve ancora venire, Sara e Giando. Quindi allora, Gian Domenico, credo che sia tu il messaggio, adesso sto, non so perché vuoi questo Gian Domenico, però potrebbe essere anche Sara, comunque uno dei due uno dei due fa 40 anni, quindi buon compleanno, facciamo finta sia di tutti e due, magari compiono lo stesso giorno gli anni. E anche oggi abbiamo celebrato e stanno celebrando Lorenzo Cherubini, che oggi 27 di settembre fa 60 anni, nato nel 66, quindi 60 anni toni toni, quindi buon compleanno Lorenzo Cherubini da parte mia e di R101 ovviamente, hanno già fatto tanti colleghi, tante testate. E attenzione, perché si commentava qua in redazione il fatto che Lorenzo Cherubini, come fai a dare i 60 anni a sto ragazzo, perché lo chiami ancora ragazzo fortunato, no? Cioè lui è un eterno giovane. E così a guardarlo anche nelle foto recentissime, massimo puoi dare 50 anni, ma massimo, quindi può dimostrare tranquillamente 10 anni in meno. E quindi andiamo sulla veritas, ok? Andiamo sulla verità totale, family di R101, abbiate il coraggio, abbiate il coraggio di essere onesti, ma facciamoci anche una risata, perché no? Guardatevi un po' allo specchio, se siete in auto fermi, guardatevi nello specchio retrovisore, dove volete voi, e datevi un'età, perché magari vi sentite anche un po' più vecchi, l'età giusta, no, sono sotto. Dove siete? Dove vi sentite collocati umanamente parlando, guardandovi dritto negli occhi? Perché se guarda uno negli occhi, poi allarghi l'orizzonte, inizia a vedere le rughine, le cose, o magari la gioventù, perché no? Aspettiamo i vostri messaggi, il vostro resoconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su R101. Facciamo un canto d'amore per noi stessi. Quanti anni dimostrate secondo voi? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Ma dove va con quel veicolo?
12: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
11: Però, che design e che capienza.
12: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
11: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
23: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
20: Dammi qua.
24: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
25: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
26: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
27: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La vocina di Mika con Relax Take It Easy qui su R101, la domenica pomeriggio con me Aldo Paolini, con Diego Petta in regia e con tutti i vostri messaggi, bene o male, con diciamo, la vostra, il vostro parere personale proprio su se stessi, del quanto secondo voi realmente dimostrate come età. Siamo partiti al compleanno 60 anni di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, oggi ne fa 60, ma possiamo tranquillamente dire sembra un cinquantenne, gli possiamo dare 10 in meno, forse qualcosina in meno qualcuno scrive, però insomma chiediamo un po' voi sincerità, massima sincerità, quanti anni secondo voi fisicamente dimostrate? Molti hanno scritto io ne ho 46 ma ne dimostro 20 eccetera eccetera, non andiamo sullo spirito, lì siamo tutti teenager, siamo... Ne ho 85 ma me ne sento 20. Lì è proprio lo spirito, così, non ha rughe. Quindi non pensiamo allo spirito, pensiamo a, diciamo, a livello di corpo e di persona fisica. Cioè R101, ci siamo appena guardati allo specchio, brave. Io Simo ne ho 31 ma ne dimostro 40, mentre Mara ne ha 33 ma ne dimostra 35. Ciao Simo e Mara, grazie che vi siete guardati adesso allo specchio. Siete un po', diciamo così, un po' severe magari con voi stesse, visto che Simo 31-40 mi sembra un po' too much, però insomma qualcuno può essere che insomma abbia chiesto sincerità e in quel caso diteci anche perché, no? Sembrate un po' più âgé. Ringraziamo anche Nunzia che dice oggi 50° compleanno del mitico, unico, immenso, eterno solo nostro capitano Francesco Totti, grazie di esistere. Lei è Nunzia, ci uniamo anche noi gli auguri di compleanno a Francesco Totti che oggi fa 50 anni, quindi 27 settembre del 76. Quindi anche, beh, anche Totti, dai, Totti gli dai 50? Sì, ci può stare? Forse un po'... Bah, vediamo. Comunque, aspettiamo la vostra reale di età. Quanti anni vi date? Guardandovi così allo specchio, al volo. Aspettiamo il vostro messaggio. 331 80

0: Ian con Bad Habits qui nella domenica pomeriggio di R101 in mia compagnia Aldo Paolini con tutto il vostro screening, quello che state facendo grazie ai vostri occhi. Vi guardate bene dritto negli occhi allo specchio, un qualche specchietto, magari anche le donne con quello che si usa per farsi il trucco, e vi date un'età abbastanza onesta, ok? Cerchiamo di essere il massimo di onestà, non quello che gli altri dicono eccetera. Sentiamo.
1: Ma guarda, io ne ho 62, ma sì, sia fisicamente che anche esteticamente, sì, me ne danno tutti meno di 50. Non so, vabbè, da una parte meglio così.
0: Da una parte meglio così, un po' sconsolato, però va bene, poi ancora.
2: Ciao Radio 101, ciao. Io mi sono guardato allo specchio, 36 anni, sembra ne dimostri 30.
0: Là, quindi vedi, lui è, si è guardato adesso, ha fatto il compito, 6 anni in meno, molto buono. Poi mi chiamo Andrea, ho 45 anni, ma tutti mi dicono che dimostro 30 o 35. Ma tu, guardandoti tu personalmente, quanti te ne dai? Noi li vogliamo andare a finire. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La collaborazione tra Giulia e Bresh con la loro Serenamente qui su R101. Tra poco Serenamente, tocca a voi scegliere la prossima canzone a questo numero 331 80 90 101.

0: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
2: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
3: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
5: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: E tocca a voi ogni ora scegliere la prossima canzone in questo spazio, la canzone che ti fa stare bene. La scegliete al 331 80 90 101, sentiamo.
20: La canzone che mi farebbe stare bene è Country House dei Blur.

0: Guardo, mi guardo negli occhi dritto e vedo ancora quel diciottenne scapestrato che ero e che dentro sono ancora. Ciao a tutti.
1: Grande, grandissima questa cosa. Perché effettivamente se ti concentri allo specchio solo sugli occhi e non guardi il resto del viso, l'occhio è occhio, cioè non è che invecchia. Bisogna cercare la luce lì, nella pupilla, quel focherello che è sempre acceso, che poi riguarda sempre noi in qualsiasi età noi siamo. LP adesso con Lost on You.

Dalla Norvegia, eccoli qui, i Pausa con Magnetic, qui nel pomeriggio di R101, domenica pomeriggio. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case di un villaggio vicino. Sul caso indaga l'antiterrorismo. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14. A Bologna. Un operaio di 45 anni impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il 54enne conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Deve rispondere di omicidio stradale. Voleva investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Trasportato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. La Svizzera non diventa più neutrale. Nel referendum sull'irrigidimento del concetto di neutralità in politica estera, il 71% degli elettori ha votato no. Se fosse passato il sì, sarebbe stato impossibile per Berna imporre sanzioni alla Russia, che invece rimangono in vigore. 14 anni dopo, Max Biaggi, un italiano, torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona, a bordo della sua Ducati Panigale V4R, con 2 gare d'anticipo. L'anno prossimo correrà in MotoGP sulla Desmo 16 del team VR46. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Alle 17:02 minuti continua il pomeriggio, il super pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia, con la family di R101, voi ovvero che siete in giro, magari in gitarella, qualcuno è in barca, siamo contenti di ricevere messaggi di chi è in barca in questo momento e si sta facendo magari un po' di ultimi soli, ecco, l'ultimo sole in questo caso con l'ultima domenica di settembre. Noi vi diamo la grande musica qui su R101, in arrivo Amy Winehouse, Rehab.

I Demons, anzi Demons con gli Imagine Dragons qui su R101 alle 5:09. Ancora buona domenica pomeriggio, mia compagnia Aldo Paolini. Andiamo a parlare di una notizia che arriva dagli States, perché sulla costa orientale degli States è successa una cosa che succede spesso e volentieri sulle rive dei vari, insomma, oceani o mari in generale. Dopo una piccola burrasca è emerso in spiaggia un relitto di una nave del XIX secolo, dal nome di questo relitto, la Warren Sawyer, che era affondata nel 1884. Quindi, insomma, è stato un momento di archeologia, un momento storico che si è riproposto sulle coste degli Stati Uniti d'America. È una goletta in diretta a New Orleans, e quindi, insomma, questo è un po' un bel ritrovamento per gli archeologi, e quindi anche per gli studiosi, che possono così mettere insieme alcuni pezzi e tirare le fila in questo senso, perché poi alla fine raggiungere poi il nome vero di questa nave dopo tutti questi anni sott'acqua, nell'acqua poi salata dall'altro, è stato un bel lavoro di ricerca da parte di questi studiosi. E quindi abbiamo detto: ma chissà la family di R101, chissà quante belle cose hanno ritrovato in spiaggia durante quest'estate 2026, visto che siamo arrivati all'ultima domenica di settembre, e quindi, diciamo così, con settembre possiamo chiudere realmente, no, ufficialmente la stagione estiva, anche se è finita chiaramente il 20 di settembre, ma noi la chiudiamo così, la chiudiamo oggi. Cosa avete trovato magari passeggiando in spiaggia, in montagna, in città, dove vi pare? Avete fatto magari una piccola passeggiata anche durante un break di lavoro, una piccola o grande pausa? Noi aspettiamo i vostri messaggi dei vostri ritrovamenti, anche non archeologici, quindi, insomma, normali, qui al 331 80 90 101.

Burna Boy con Dai Dai qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio alle 5:17 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati a quello che avete trovato durante quest'estate 2026, cioè trovato in che modo, come è successo per, diciamo così, durante una tempesta una vecchia nave del 1800 che è ricomparsa sulle coste degli Stati Uniti, quindi una nave leggermente âgée, ecco, così uno passeggiava in spiaggia e dice ma cos'è, ma che bel pezzone di legno, e invece un pezzo di legno, diciamo, archeologico da mettere anche in qualche museo, così sarà fatto per questa nave. E quindi insomma, cosa avete trovato nelle vostre passeggiate, magari appunto in montagna o al mare, come in questo caso di Marchino che in montagna ha trovato una vecchia cassetta di giocattoli arrugginita in ferro, quindi nel senso che è molto âgée, quindi molto molto vecchia. Passeggiando ha trovato questa scatola. Chiaro che noi non possiamo vedere, non riusciamo a vedere le vostre immagini, grazie per averci mandato le foto, ma non le vediamo, quindi noi ci rifacciamo al vostro racconto scritto, o magari perché no al vostro racconto orale con un bel messaggio vocale, così cite bene i momenti esatti dei vostri ritrovamenti. Aspettiamo quelli magari che hanno ritrovato qualcosa anche di strano, particolare per voi in spiaggia, magari sempre al 331 80 90 101. Nel frattempo mettiamo la grande musica di R101, Partenope, Merck & Cremo, Serena Brancale, The Colors.

0: Mackin Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope qui su R101. Stiamo aspettando le vostre storie di ritrovamenti estivi durante le vostre vacanze al 331 80 90 101.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dal Belgio, eccoli qui, Uberphonic con Mad About You, qui nel pomeriggio di R101. Ce la stiamo raccontando con la nostra family di cose ritrovate durante quest'estate 2026. Chi passeggia in spiaggia ogni tanto vede un po' la marea, porta qualcosa di particolare. Chi trova invece altre cose sui sentieri della montagna. Chi invece trova anche dei soldini passeggiando per la città. Bene, siete fortunati che trovate queste cose, monete, monetine, cose varie, classiche, si possono trovare nelle varie città più o meno grandi. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Giovanni e ho ritrovato al mare sott'acqua un cartello.
2: E io sono Margherita di 8 anni.
1: Ciao!
0: Ciao a tutti e due ragazzi, anzi bimbi, cuccioli. Un bel cartello sott'acqua, bene. E cosa raccontava questo cartello? C'era qualcosa tipo non allontanatevi troppo dalla riva? Queste cose, o un cartello veramente stradale gettato magari in mare da chissà quanti anni. Va bene, aspettiamo ancora i vostri racconti su cose ritrovate in questa estate 2026 durante le vostre vacanze o durante una classica passeggiata. Aspettiamo la vostra voce al 331 80 90 101.

Ray con What Is My Husband nella domenica pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati proprio a cose che avete ritrovato durante quest'estate 2026, durante magari una passeggiata, durante in spiaggia, in montagna, in città, visto che tanti sono rimasti in città quest'anno e hanno trovato più o meno tra soldini vari, penne, cose, portachiavi, cose così. Attenzione, ciao R101, durante una passeggiata in montagna in Sardegna, bella questa cosa, montagna in Sardegna, molto bene, ho trovato un telecomando e ho provato anche a premere qualche tasto, non è firmato questo messaggio, peccato, però sì, insomma, trovi un telecomando su un sentiero in montagna, effettivamente, o magari è caduto da qualche scatolone mentre si andava in qualche baita, potrebbe essere, non lo so, comunque cerco di far capire come ha fatto un telecomando a finire su un sentiero montano. Poi ciò recente, a Rimini ho trovato una macchina fotografica usa e getta in riva al mare, quindi una macchina usa e getta, siamo sicuri che non era un viaggio nel tempo, perché è una vita che non sento questa cosa della macchina usa e getta, però sia mai che magari il fiume Po butta fuori cose magari tanto tempo fa, può anche essere che salta fuori una macchina usa e getta degli anni 90, potrebbe essere una cosa del genere. Noi aspettiamo i vostri messaggi su cosa avete ritrovato in quest'estate 2026, aspettiamo la vostra stupenda voce al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Casini da sta, casini da bar, casini giù in mezzo alla via. R 101.

Jenny insieme nel pomeriggio di R101. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete a questo numero 331 80 90 101.

0: www.fileni.it.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
3: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
4: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
1: Frequenziamoci con Iren.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: per chi è maggiorenne c'è il potere di votare, invece per tutti c'è il potere di scegliere la prossima canzone che ti fa stare bene. Quindi aspettiamo questa potenza tutta vostra. Voi la scegliete al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Gold di Prince. Grazie.

Era il 1995 dall'album The Gold Experience, eccola qui Gold del grande, grandissimo, immortale Prince qui su R101. Grazie per aver scelto questo momento, grazie family di R101, continuate a richiedere la vostra canzone Vi Fa Stare Bene al 331 80 90 101. Piccolo grande suggerimento è che se non avete idea del titolo di una canzone, dell'artista, perché dice ma se io non mastico musica, ho da fare miliardi di cose nella mia vita, non riesco a ricordare il titolo. Tranquilli, con massima sincerità e relax, con in chill, come dicono i giovani, molto rilassati, si va sul sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti, tutti per voi, per ascoltarvi, così scegliete la canzone che fa più al caso vostro, che si confà con la vostra persona. 331 80 90 101 per richiederla, la prossima la scegliamo noi, Maroon 5.

Animal nel pomeriggio di R101. Tutto pronto per ascoltare la nostra redazione? Arrivano le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP, di proprietà del gruppo Azero Soccar, decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria invece tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 7, 3 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Gorgonzola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: È sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia, Family di R101. Buona domenica sera a tutti. In mia compagnia Aldo Paolini, con me in regia c'è Umberto Aniceto. Ringraziamo ancora la nostra redazione per le breaking news di GCOM 24. Tutto si rinnova tra meno di un'ora. Come state, Family? Dove siete a quest'ora della sera? Di rientro da qualche gita, da qualche piccolo grande viaggio? Come sempre fateci sapere. Pronti con la grande musica di R101, Malika Ayane con Come Foglie.

Training Season qui su R101 nella nostra domenica sera 18:12 con me Aldo Paolini, con Umberto Niceto in regia. Andiamo a parlare ancora di Dua Lipa, questa ragazza che si è appena cantata con Training Season, e una ragazza che ormai è follemente, possiamo dire, innamorata, forse anche più che follemente, della nostra bellissima Italia, e ormai la prendono come così tour operator, come ragazza che consiglia sulle varie zone da vazzicare, da esplorare per quanto riguarda la cucina italiana. Allora Dua Lipa ha suggerito, adesso non facciamo la promo dei posti, lei ha detto addirittura nome, cognome, indirizzo dei posti da andare a visitare per mangiare per esempio la miglior pasta in Italia che si trova a Roma, il miglior gelato in Italia che si trova a Palermo secondo Dua Lipa, ovviamente, e la miglior pizza la troviamo a Napoli, la miglior pizza in Italia. Non stiamo lì a far la gara chi c'ha la pizza migliore, perché non è questa la cosa, ma cerchiamo di essere un po' come Dua Lipa, ovvero, cara family di R101, qual è il piatto tipico della propria città da sponsorizzare, a dire venite qui in questa città, in questo paese a mangiarvi questo, perché il top del top del top si fa in questo modo. Mi raccomando, i nostri registi dicono pochi secondi, cioè non descrive tutto il piatto, cioè il titolo del piatto, cosa c'è dentro, al massimo una ventina di secondi, e andiamo con il vostro messaggio vocale. Quindi aspettiamo la vostra voce a questo numero 331 80 90 101 con il piatto della propria città, quello da consigliare in assoluto. Biagio Donacci, Safe con Spirituale.

Taylor Swift con Opalite nella serata di R101. Allora amici, qual è il piatto tipico della propria città, della vostra città? 331 80 90 101.

0: a farvi un salutino. La banda di R101 è qui, ciao amici.
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif!
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ci sei tu nella serata, nella domenica sera di R101. Grazie per averci scelto, ovviamente con me e mia compagnia, con Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati ai vostri piatti tipici della propria città. C'è un piatto tipico? Siamo partiti da Dua Lipa, che ormai è così la testimonial numero uno del bel paese, perché ha elencato i vari piatti migliori secondo lei, secondo la sua opinione, dove mangiare la pasta a Roma, il gelato a Palermo e la pizza a Napoli e altre cose diciamo così culinarie in giro per l'Italia. E il vostro turno, sentiamo.
1: Ciao, sono Antonio da Novara e la mia città offre un'ottima paniccia, che è un risotto della tradizione. Ciao.
0: Un risotto a tradizione. Se riuscite, amici, family, nei 20 secondi, anche 22, anche 23, dite più o meno, c'è il titolo del piatto, cosa c'è più o meno dentro, ma al volo, insomma, che è un risotto con all'interno, ce la facciamo. Poi
2: le atelle al lampredotto, Firenze, il lampredotto, il quarto stomaco, tipo trippa, fatto col pomodoro, non bollito, fatto come nel panino, una squisitezza da consigliare. Ciao Giacomo da Firenze.
0: Ciao Giacomo da Firenze, il lampredotto, grazie. Poi
3: ciao Michela da Bergamo. Da noi non puoi non mangiare i casoncelli, burro, pancetta e salvia. Pancetta bella bruciacchiata. Ciao ciao.
0: Ciao, bella bruciacchiata. Alle 18.28 si fa fatica. Però insomma aspettiamo il vostro piatto tipico della propria città, con anche una mini spiegazione entro i 20 secondi, a questo numero 331 80 90 101. Ce la si fa a dire, a descrivere più o meno il piatto, cosa c'è all'interno della super ricetta. Pronti adesso con Somebody That Used To Know, R101.
4: Like when you said you felt so happy.

0: piatto tipico della propria città potrebbe consigliare la nostra Elisa. Eccola qui Elisa con Dillo Solo al Buio, qui su R101, siamo in fase di consigli, consigli per il piatto tipico della vostra zona, della vostra città, del vostro paese. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Radio 101, il piatto tipico della mia città sono le costine di cinta senese, sarebbe praticamente un maiale pregiato di Siena.
0: Un maiale pregiato di Siena, poi con questo accento ragazzi viene già la colina in bocca solo così. Poi
2: ciao, sono Angelus e a Volturino, provincia di Foggia, ci sono i cavatelli con ragù, in pratica la carne bovino, cinghiale, fagiano e lepre. Venite perché ce n'è per tutti i gusti.
0: Ce n'è per tutti i gusti, con anche di un assemblaggio di carni, ottimo. Poi
3: ciao, io sono Valeria, sono originaria di Galatina e vi porto nella mia terra, il Salento, a mangiare un buon pasticciotto, che è un dolce.
0: Ah, il pasticciotto ragazzi, l'ho gustato qualche settimana fa ed è una roba, è una specie di navicella ovale, ma gustosissima. Non dite pasticciotto perché faccio fatica anche a parlare. Aspettiamo sempre il vostro piatto tipico da segnalare della propria città, del proprio paese, a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Sienna Spyro qui su R101. Tra qualche istante, tra qualche secondo, toccherà a voi a scegliere la prossima canzone, quella canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: C'è la febbrile attesa, siamo in forte attesa, lì tutti belli precisi ad aspettare la vostra richiesta con la canzone che ti fa stare bene, al 331 80 90 101. Sentiamo cosa ha richiesto lui.
1: La canzone che mi farebbe star bene è You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi. Ciao!

0: Name, loro sono i Bon Jovi nella domenica sera di R101 con me Aldo Paolini, con tutte le vostre richieste dedicate alla canzone che ti fa stare bene. È un appuntamento che c'è ogni ora, quindi continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101 e se potete motivate la vostra scelta. Stiamo anche finendo con l'argomento gustoso, gustosissimo del piatto tipico della propria città, del proprio paese. Sentiamo una vostra voce.
1: Beh, 101, a quest'ora poi mi stuzzichi. Reggio Emilia, velocissimo. Tortelli al burro, cappelletti, brodo, lasagna, ragù, bolognese, che poi è reggiano anche. Parmigiano, grana, brusco, lambruscone, tanto, eh. Più di più. Reggio Emilia, fidati, tutta un'offerta. Ciao.
0: Tutta un'offerta, va bene. Mi stuzzichi, mi provochi e io te magno. C'era quella cosa del mi provochi, va bene. Grazie ragazzi per questo momento succulento e grazie per queste. Così ci avete fatto veramente venire l'acquolina. Grazie, perché è sempre immaginare è quasi meglio che gustare, quasi meglio, ovviamente. Siamo pronti adesso. La prossima canzone la scegliamo noi di R101, Karol G, Nicki Minaj con Tusa.
2: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: Fibra con la loro antidroga. Giustamente, quando l'amore è troppo forte serve l'antidroga, perché a volte l'amore è anche una droga. Siamo pronti ad ascoltare l'informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar: i limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura: nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne domenica, residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari, la festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio: domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per veicolo in fiamme invece sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio per la variante viaggiando verso Bologna. Sulla diramazione A8 A26 Gallarate Gattico, 2 km di coda per lavori tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 Milano Varese procedendo verso quest'ultima. 2 km di incrollamenti per cantieri anche sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: La La domenica sera di R101 alle 19, quasi 4 minuti. Grazie come sempre per averci scelto. In mia compagnia Aldo Paolini, con me c'è Umberto Aniceto in regia e poi c'è la family di R101 che sta seguendo anche la diretta grazie anche al canale 67 del Digitale Terrestre, dove vi aspettiamo anche a livello visivo. Pronti come sempre a mettere la grande musica qui su R101, è in arrivo il grande Robbie Williams con la sua Candy.

lunedì. Siamo ancora nella domenica sera, quella di R101, 19 e 11 minuti. Tananai con Tango, con me Aldo Paolini, pronti a giocare insieme con gli amici di Istanbul. Andiamo in Turchia perché proprio lì si trova l'università del nostro caso, la Gibadem di Istanbul, appunto, dove hanno fatto uno studio molto interessante dedicato chiaramente agli studenti di questa università con tante sezioni, ecco, con tante università sempre all'interno, tanti momenti di studio, ecco, all'interno dell'università stessa. E in questo mega gruppone da quasi 500 studenti hanno fatto una numerica dedicata ai minuti del quanto tempo passiamo sul grandissimo trono, ovvero sul water. Cioè, secondo voi qui parliamo di Turchia, non parliamo di tutti, ma secondo voi gli studenti turchi quanto tempo passano mediamente al giorno sul water, sul trono, chiamatelo un po' come volete, ovviamente è, diciamo, il mezzo che fa alzare notevolmente, diciamo così, i secondi, diciamo secondi, minuti, è lo smartphone, che se lo porti con te in bagno è una tragedia, giusto? Per chi chiaramente magari può avere il tempo di stare un po' in bagno sul water. Quindi vi chiediamo, amici, per giocare insieme, secondo voi a livello di minuti, in media al giorno, quanto tempo passiamo sul water? Fate un vostro gioco, fate una vostra stima, ovviamente fate il vostro gioco sempre al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Alex Warren con Fever Dream qui nella domenica sera di R101. Allora, family, quanto tempo passiamo mediamente al giorno sul water, in bagno? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con le donne, lo sanno, nella domenica sera di R101 con me Aldo Paolini, giocando con gli amici dell'Università di Istanbul, la Gibadem Mehmet Ali, questo è il nome completo dell'università, che hanno fatto uno studio, questi ragazzi hanno fatto uno studio dedicato proprio a coloro i quali passano del tempo in bagno. Tutti noi lo facciamo ovviamente questa cosa, siamo sul trono, così lo chiamiamo ormai comunemente, molti la chiamano anche la thinking room, cioè la stanza dove si va a pensare, no? Le migliori idee magari vengono proprio in quel momento sul water, trovi la, fai l'eureka classico. Quanti minuti mediamente al giorno passiamo sul water secondo voi? Sentiamo la vostra risposta.
1: Ciao, secondo me 38 minuti.
0: 38 minuti, amica, un po' too much, un po' troppo. Poi.
2: Ciao a tutti di Radio 101. Secondo me, considerando anche lo smartphone portato al gabinetto, ci si può anche trascorrere tra i 20 e 30 minuti. Ciao a tutti, Marica da Bergamo.
0: Ciao amica da Bergamo. Sì, ma dammi un minutaggio. Se dici tra, allora dico tra i 10, tra i 0 e i 50 indovino sicuro. Dammi un minutaggio preciso. Poi.
3: Secondo me mediamente passiamo 20 minuti nel WC.
0: Qui ci stiamo avvicinando, siamo in zona, siamo in zona. Quale potrebbe essere secondo voi il numero medio di minuti passato giornalmente sul water? Aspettiamo la vostra risposta, stiamo giocando insieme qui con R101, 331 80 90 101.

0: La grande musica di R101 qui nella domenica sera alle 19:33. Allora, siamo arrivati praticamente in fondo a questo momento dedicato al gioco in compagnia degli amici turchi, con questo momento dedicato proprio allo studio di coloro i quali, questi studenti che vanno sul trono e quindi sul water in bagno e ci stanno 8 minuti mediamente al giorno. Quanti minuti stanno? Sentiamo.
1: Ciao Aldo, Cristian da Como. Per me sono 25 minuti passati sul water.
0: Ciao Cristian da Como, 25 minuti, 9. Poi?
2: Secondo me passiamo 22 minuti sul WC.
0: Ci stiamo girando attorno, non sono 22 minuti. Poi?
3: Ciao, sono Claudio da Empoli, per me è 18 minuti.
0: 18 minuti, amico da Empoli, no.
4: Ciao Martina da Roma, io dico che passiamo 23 sì? minuti sul WC.
0: Porca miseria, stiamo girando attorno al minutaggio giusto, poi...
5: Secondo me è zero, perché invece che il water usano la turca, i turchi.
0: Giusto, giusto. Per fortuna che anche in Turchia si sono un po' evoluti, diciamo, e quindi il water va per la maggiore in questo momento nei bagni degli amici turchi, e quindi insomma è più comodo, ragazzi, sedersi piuttosto che stare sulla turca, ovvero dove si possono fare bisogni col buco e basta, diciamo, rimani sospeso con il tuo lato B, ecco, diciamo così. Allora, siamo arrivati giusto giusto pronti per il momento dedicato alla risposta corretta, perché hanno fatto questo studio durato qualche mese, non troppo, ma la risposta corretta è, attenzione, si sta sul water mediamente al giorno ben 21 minuti. Questa è la risposta, 21 minuti, e quindi in questo caso è tanto comunque, no? 21 minuti. La problematica principale è avere questo smartphone che portiamo in bagno. Sarebbe meglio quasi sempre lasciarlo fuori, cioè il tempo di fare il bisogno, poi uno si spazientisce e si alza in un attimo. Va bene, continuiamo con la grande musica di R101. Arriva Cesare Cremonini con Paparazzi.

Joe con End of Beginning qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo il numero 331 80 90 101.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Ogni ora è il vostro momento per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qui su R101 la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
12: Per la canzone che ti fa star bene oggi mi piacerebbe sentire i London Beat con I Can Think About You. Ciao.

grandi, grandissimi London Beat con I've Been Thinking About You qui su R101 nella nostra domenica sera. Grazie per questo momento con i London Beat, grazie al nostro amico che l'ha richiesta al 331 80 90 101 nello spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene. Ricordo che questo momento c'è ogni ora, quindi non disperate se avete mandato un bel messaggio vocale e non abbiamo scelto la vostra canzone. Tranquilli, perché andrà l'ora successiva senza problemi, magari proprio nel chill con Yolanda e Leo, quindi tranquilli che la vostra andrà tutta sempre in scena. 331 80 90 101 il numero. Adesso Noemi con Vuoto a Perdere.

0: Alfa, Gigi, D'Alessio, Genova e Napoli, una canzone, due città di mare, un forte legame tra le due tifoserie, appunto Genova e Napoli, insomma due città che veramente si fanno tanto amare. Bravi tutti e due, ringrazio intanto Umberto Aniceto, anche Claudio Randone in regia per questo insieme. Vi lascio con Leonardo Regazzoni, Yolanda Renga con loro Nel Cile. Io, Aldo Paolini, torno sabato prossimo dalle 16 alle 20. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A8 si resta in coda per 1 chilometro, causa lavori tra Gallarate Nord e il bivio per l'A36 Pedemontana in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 per 2 chilometri tra Val di Sangro e Ortona viaggiando verso Pescara. Sull'A16 3 chilometri di coda, sempre per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ancora incolonnamenti per cantieri, questa volta sull'A26 tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno procedendo verso Genova Voltri. Infine sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana si segnalano rallentamenti a causa di perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Curno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Ma meno male che nel chill c'è.
4: Meno male che nel chill c'è Leonardo stasera.
3: Anche Yolanda fino a mezzanotte. C'è Umberto Aniceto e Claudio Cocurandone in regia. E ci siete tutti voi. Spazio e luogo di divertimento, relax e musica.
4: Esatto, anche al canale 6-7 dei vostri televisori, qualora vi venisse voglia di vederci in faccia.
3: Esatto, questo sta a voi. Noi non vi obblighiamo ovviamente. Allora, tra poco entriamo nel vivo con il nostro Come Fare. Prima Shawn Mendes.

0: You Better era Shawn Mendes qui su R101 nel chill con Leo e Yolanda per una domenica insieme.
1: Esatto, e per cominciare questa bella serata di domenica insieme abbiamo pensato, siccome in realtà la settimana scorsa vi abbiamo chiesto dei consigli per troncare delle amicizie, stavolta
0: vero.
1: No, vogliamo chiedervi l'opposto, vogliamo chiedervi come mantenerle queste amicizie.
0: Sì, mantenere dei rapporti che magari avete iniziato con amici durante le scuole, durante l'università, durante i primi lavori e che vi siete portati avanti anche in età adulta.
1: Sì.
0: Come fate a mantenerli nell'età adulta?
1: Sì, perché ci siamo resi conto che per noi ragazzi è molto difficile portare avanti queste amicizie che appunto magari ci portiamo dietro, non dico dall'asilo, però sicuramente dalle prime scuole, dalle scuole elementari a volte.
0: Soprattutto nel periodo magari dopo la fine degli studi, no?
1: Sì.
0: In cui c'è qualcuno che sta ancora studiando perché magari ha un percorso diverso,
1: sì.
0: Qualcuno che inizia a lavorare, qualcuno che invece cambia città, qualcuno
1: Bravo.
0: Che fa e quindi non hai più un gruppo unico, hai tanta gente sparsa.
1: Tanta gente sparsa per il
0: quindi
1: mondo.
0: Quindi devi creare delle cene.
1: Sì, devi trovare
0: inviti tutti a cena.
1: Dei modi. E ci ha incuriosito questa cosa che abbiamo visto dai social. È un po' una moda che si sta diffondendo ultimamente di fare delle serate a tema con gli amici. Per esempio la serata PowerPoint, in cui ognuno prepara una presentazione
0: sì.
1: da fare ai propri amici con qualcosa che lo appassiona molto.
0: Ok, quindi come se dovessi fare una conferenza davanti
1: sì.
0: a della gente, lo fai davanti ai tuoi amici, ti fai conoscere,
1: esatto.
0: gli racconti qualcosa.
1: Per esempio io parlerei dei gusti di gelato migliori secondo me.
0: Ok, ok,
1: capito?
0: ok.
1: Una cosa
0: poi
1: di questo
0: motivi,
1: tipo.
0: Poi facciamo un PowerPoint live.
1: Poi bisogna motivarli. Esatto.
0: Sì, se volete appunto diteci i vostri consigli, il vostro come fare per mantenere dei rapporti di amicizia anche in età adulta. Noi siamo qui.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto, era Ultimo qui su R101, buona domenica nel chill ovviamente con Leo e Yolanda e con i vostri consigli.
1: Sì, vi abbiamo chiesto come si fa da adulti a mantenere queste amicizie che magari ci accompagnano nel corso di tutta la nostra infanzia e adolescenza. Ecco, sentiamo se qualcuno ci ha dato una mano.
2: Ciao Radio 101, ciao. Non si può stare mai senza radio, infatti io e un mio amico dai tempi della parrocchia, dell'oratorio, continuiamo ad essere amici perché abbiamo iniziato tantissimi anni fa a fare radio, parliamo di realtà locali, regionali, però è una passione che ci fa frequentare ancora e l'amicizia dura e perdura, devo dire grazie alla radio. Saluto Angelo, il mio amico, io sono Andrea dalla Sicilia, mai senza radio, ciao.
0: Grande Andrea, bello lo slogan, mai senza radio,
1: mai senza radio,
0: potremmo usarlo
1: bello
0: anche noi. E quindi un consiglio che è arrivato, frequentare amici con le stesse passioni, potremmo dire,
1: che
0: per portarle avanti.
1: Assolutamente sì, non è sempre facile, soprattutto crescendo, magari avendo tutti esperienze diverse, mantenere le stesse passioni.
0: È vero, e poi fare nello stesso posto, magari uno fa radio in una città, bravo, o in un'altra,
1: sì,
0: e non ci si incontra.
1: Esatto.
0: Dai, unitevi, tra poco vi ascoltiamo e rimanete su R101 perché potrebbero arrivare regali. Enjoy the music.
3: R 101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ve l'avevamo detto che arrivavano regali qui su R101. Nel chill c'è il Golden Ticket con due biglietti di
2: Niall Horan per la data di giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna questa volta.
1: Quindi se volete partecipare, il primo o la prima di voi che manderà un sms al 331 80 90 101 con scritto cosa?
2: R101 Niall Horan. Mi raccomando, R101 davanti.
1: R101 davanti e Niall Horan scritto bene, quindi scrivetelo anche bene. Si porterà a casa due biglietti proprio per il concerto del 29 ottobre. Dai che tra poco chiamiamo il vincitore o la vincitrice.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Luce... gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Cutis,
17: che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
20: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
0: R101 Meteo.
25: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore su tutte le regioni: tempo stabile e soleggiato con cieli sereni, scarsi e modesti gli annuvolamenti intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi con punte di 30-31 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is Michela dalla provincia di Frosinone. Due biglietti per Niall Horan. Woo! Ciao.
2: Ciao.
1: Contenta? Emozionata?
2: Però non me l'aspettavo minimamente, ho mandato il messaggio totalmente a caso, quindi sono emozionatissima.
1: Ottimo, dai! ottimo. Sei fan di Niall Horan, della musica in generale?
2: Dai, One Direction, quindi vedi. Per me è un'emozione incredibile.
3: Dai, ma che fortuna che sei riuscita a vincere questi due biglietti. Quindi possiamo chiederti cosa fai nella vita tu?
2: Io lavoro, mi sono laureata da poco.
3: Brava, quindi un bel regalo di laurea questo concerto.
2: Sì, infatti.
1: E a sua volta può essere un regalo che farai tu a qualcuno, perché i biglietti sono due. Sai già chi portare con te?
2: Sì, se è disponibile, una mia amica con cui sentivo One Direction da piccola. Quindi perfetto.
1: Ottimo, quindi tra poco le potrai comunicare la bella notizia.
2: Sì, esatto.
3: Ma se già non l'ha fatto magari in questi minuti, non lo sappiamo.
2: No, ancora non gliel'ho detto, quindi ho detto attacco e la chiamo.
3: Dai, che bello, farete una bellissima giornata insieme per andare a vedere questo concerto.
2: Sì.
1: Dai, ottimo, godetevela, fateci sapere poi magari come va. E intanto vi mandiamo un abbraccio forte.
2: Grazie.
1: Ciao, buona serata.
2: Buonasera, ciao.
1: R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse,

0: Due vite, Marco Mengoni su R101 nel chill con Leo e Yolanda. E due vite che possono essere due amici che si ritrovano e magari appunto dopo un po' di tempo, no?
1: È vero, perché stiamo parlando proprio di questo: come si fa a mantenere quelle amicizie che magari appunto ci portiamo dietro da anni e anni, e crescendo diventa sempre più difficile vedersi, organizzarsi, organizzare serate da passare insieme.
0: Ci sono però un po' di serate che si possono tirare fuori con amici. Abbiamo detto poco fa quella del PowerPoint, in cui magari si presenta al proprio gruppo di amici, sì, una propria passione,
1: esatto,
0: o un proprio interesse.
1: Esattamente. Oppure abbiamo scoperto anche che ci sono delle serate che si possono organizzare in cui ognuno spiega ai propri amici che lavoro fa veramente. Perché
0: quindi
1: non è sempre facile.
0: No, perché magari io sono business manager oppure sono, sì, accounting, e uno dice: sì, ma concretamente cosa fai?
1: Cosa fai? Niente, bevo molti caffè.
0: Abbiamo un negozio di ferramenta. Citando,
1: esatto,
0: Aldo, Giovanni e Giacomo. Poi c'è magari la serata del rullino foto, in cui si mostra la propria galleria del cellulare, bello, agli amici a turno, no?
1: Sì.
0: È un modo anche per conoscersi in modo un po' più intimo, un po' più particolare.
1: Guarda, un'altra molto nelle mie corde che mi è piaciuto scoprire è la serata a lettura silenziosa, in cui ognuno si porta il proprio libro che sta leggendo, ci si mette in silenzio a leggere.
0: E
1: bellissimo.
0: Dopo un po' si sente il primo che russa, il secondo, il terzo, e ci si fa colazione
1: non
0: insieme.
1: Non è facile,
0: la mattina.
1: Ci vuole un certo livello di intimità.
0: Vero, però,
1: me,
0: per stare in silenzio con una persona ci vuole giochi da tavolo, serata karaoke anche,
1: sì,
0: a casa, carina.
1: Bellissima, una delle
0: male.
1: Mie preferite.
0: Non ho ancora trovato la tua canzone del karaoke, non ce l'hai ancora detta.
1: Vero, non ci ho ancora pensato abbastanza intensamente, ci penserò.
0: Va bene, nel chill su R101 c'è anche Miley con Buzz Persuades. Enjoy the music.

0: Waits, lei è Miley su R101, ovviamente.
1: Sì, nel chill, eccola, con Leo e Yolanda. E tra poco, sempre nel chill, c'è la canzone che ti fa stare bene.
0: Voi a richiederla con un vocale al 331 80 90 101.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini!
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Buona domenica sera su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
1: La potete richiedere sempre a ogni ora, 331 80 90 101. Questo è il numero, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio 101, a me una canzone che fa stare bene è Dilemma di Nelly, perché mi fa ricordare i vecchi periodi con mia sorella quando ci ascoltavamo queste canzoni da piccole. Ciao ciao.

0: la canzone che avete ritirato fuori su R101, Nelly con Kelly Rowland, Dilemma.
1: Oh, nel chill la ritroviamo, bellissimo. Tra l'altro vi vogliamo sempre ricordare che se per caso vi mancasse l'ispirazione per trovare il titolo della canzone che vi fa stare bene, potete guardare sul sito di R101, perché lì c'è una bella lista sempre aggiornata di 101 canzoni.
0: Un listone, sì, potete preascoltarli, sbirciare un po' di titoli, richiederceli qui in diretta, oppure anche solo salvarveli, insomma, da riascoltare in vari momenti della vostra giornata. Ma quindi mi vuoi dire che tra poco giochiamo?
1: Che tra poco giochiamo, ovvio. Non volevo in realtà spoilerare, però siccome ci siamo ormai.
0: L'abbiamo detto.
1: Ormai bisogna ballare.
0: Tre canzoni per ballare e poi balleremo anche giocando. Partiamo dai Coldplay con Big Sean. Questa è Miracles.

0: domenica 27 di settembre e tutto va bene, si spera,
1: tutto
0: nel
1: va
0: chill.
1: Bene, esatto, per il momento tutto è nel chill in compagnia di Leonardo e Yolanda fino a mezzanotte. Vi avevamo promesso un gioco e tra poco spiegheremo questo gioco. Oggi mi sa che siamo stati particolarmente cattivi,
0: ma meglio, perché di solito siete troppo bravi, sì, arrivano solo risposte giuste. Questa sera vediamo. Beh, pronti a essere smentiti
1: o poi magari, esatto, la indovinate subito.
0: Tanti auguri anche a tutti voi e a Giovanotti che oggi fa gli anni.
1: Ah, sì?

0: Giovanotti, baciami ancora, tanti auguri a lui che oggi fa 60 anni, auguri anche a tutti voi che là fuori in questo 27 di settembre fate gli anni.
1: Che bello, mi hai dato una bellissima immagine, gente che festeggia.
0: Candeline, torte, regali.
1: Torte soprattutto, beh anche regali è vero, però torniamo a noi per un secondo.
0: Sì.
1: Siamo sempre nel chill e stiamo per cominciare a giocare, quindi mi raccomando aprite bene le orecchie.
0: Esatto, nel chill ma un po' di competizione c'è sempre,
1: sì.
0: Perché è il momento della domanda e del gioco di questa sera.
1: Oh.
0: Tre indizi, giusto?
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Ora, poi magari un quarto bonus.
1: Sì, se non ci arrivate saremo costretti a darvi un bonus. Però cominciamo dai primi tre indizi, dai.
0: Per
1: vai.
0: Indovinare un qualcosa.
1: Qualcosa. Non vi diremo troppo di questa cosa.
0: Allora, primo indizio: sono nato negli anni 50 da un esperimento che non è andato come previsto.
1: Perfetto. Indizio numero 2.
0: Vai.
1: All'inizio avrei dovuto arredare le case.
0: E il terzo è: il mio lavoro è proteggere, ma molte persone preferiscono distruggermi.
1: Perfetto.
0: Quindi questi tre indizi dovrebbero portarvi a un qualcosa.
1: Esatto, un oggetto, vai,
0: un oggetto,
1: vi possiamo
0: dai,
1: dire
0: sì,
1: così.
0: Brava.
1: Un oggetto, quindi 331 80 90 101, questo è il numero per darci le vostre risposte. E mi raccomando, cercate di non barare, solo perché è più divertente così.
0: Anche perché è difficile barare qui, eh.
1: Sì, molto difficile.
0: No, però anche se non sapete, non avete una risposta certa, provateci e buttatevi, li ripeto al volo. Sono nato negli anni 50 da un esperimento che non è andato come previsto. All'inizio avrei dovuto andare a arredare le case. Il mio lavoro è proteggere, ma molte persone preferiscono distruggermi. Chi sono?

0: serata su R101 con Ella Langley, Choosing Texas, Leo Yolanda nel chill e giocando.
1: Esatto, stiamo giocando a questo gioco dei tre indizi e li ripetiamo, cosa facciamo?
0: Ripetiamoli. Dai. Assolutamente, magari qualcuno si è appena collegato. Il primo è: sono nato negli anni 50 da un esperimento che non è andato come previsto.
1: Esatto. Il secondo è: all'inizio avrei dovuto arredare le case.
0: Ok, e l'ultimo è: il mio lavoro è proteggere, ma molte persone preferiscono distruggermi. Che oggetto sono, secondo voi?
2: Potrebbe essere il cartongesso. Chiara da Modena.
0: Il cartongesso, secondo la nostra amica Chiara.
1: Allora, apprezziamo molto il tentativo, però non è il cartongesso.
0: Non è il cartongesso. Non è il cartongesso e non è nemmeno il casco che ha scritto Riccardo, con un messaggio scritto appunto. Bello anche questo tentativo, la tenda da doccia.
1: La tenda da doccia è carina, non so da dove
0: è uscita.
1: Però effettivamente, allora, non so se sia nata negli anni 50, però ci stava che come arredamento.
0: Come arredamento ti metti in salotto una tenda, anzi sulle finestre una tenda da doccia.
1: Sì, perché poi magari poteva essere semplicemente un altro tipo di tenda.
0: Se
1: alla
0: piove
1: fine.
0: In casa siamo a posto.
1: Siamo a posto, con la finestra aperta puoi lasciare che piova fuori.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Dai,
1: esatto.
0: riprovateci con un messaggio vocale.
1: 331 80 90 101, questo è il numero, aspettiamo i vostri tentativi. Enjoy the music.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su R101 nel momento del gioco con Leo Yolanda tra poco.
2: Tra poco, molto nel chill, sentiamo qualche tentativo che ci avete mandato al 331 80 90 101. Ce ne saranno delle belle secondo me.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
1: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
15: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
15: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canta Desri qui su R101, 21 e 25. Questo è Nel Chill con Leo e Yolanda.
1: Oh, che bello, stiamo giocando, siamo nel vivo di questo gioco. Vi abbiamo dato tre indizi e vi abbiamo chiesto qual è la soluzione.
0: Esatto, gli indizi sono: sono nato negli anni 50 da un esperimento che non è andato come previsto. All'inizio avrei dovuto arredare le case. Il mio lavoro è proteggere, ma molte persone preferiscono distruggermi.
1: Chissà chi è, sentiamo.
2: Ciao, secondo noi è l'airbag. Saluti da Chicco e Manu da Milano.
0: Ah, l'airbag, vedi? Mi suona un po' strano, all'inizio dovevo arredare le case. Però...
1: vabbè, però mai dire mai. Comunque apprezziamo molto questo tentativo, purtroppo no, non è l'airbag.
3: È la carta stagnola.
0: Carta stagnola da mettere in casa come arredamento.
1: Mi sarebbe piaciuta una carta da parati con la carta stagnola.
0: Arte moderna, ma non è giusta.
4: Un cerchietto per capelli.
0: Questa è stupenda, eh.
1: Beh, una lampada fatta di cerchietti per capelli.
0: Cioè, mi voglia di distruggerlo il cerchietto per capelli. Ogni quando sei nervoso, distruggi
1: sì,
0: il cerchietto.
1: Va benissimo.
5: Ciao, io sono Samantha. Secondo me è un guscio di un uovo.
0: Ah, è nato negli anni 50.
1: Chi può dirlo? La domanda è nato prima l'uovo o la gallina? Esatto. Non lo sappiamo, però no, purtroppo no.
6: Per noi potrebbe essere carta da parati o moquette.
1: E già
0: ci avviciniamo un po', ma non è quello.
1: No.
0: Questo secondo me è il vincitore morale, perché è il tentativo più bello.
1: Sentiamo.
7: Secondo me è il preservativo.
0: Spettacolare, spettacolare. All'inizio avrei dovuto arredare le case.
1: Ma tu
0: cioè,
1: pensa,
0: immaginate.
1: Pensa te.
0: Oppure non lo so, nato negli anni 50 è un esperimento che boh, non lo so, mi piace questo tentativo, ma
1: lo apprezziamo,
0: non è
1: ma purtroppo no. Continuate a provarci, quindi è l'unica cosa che vi possiamo dire. 331 80 90 101 e vedremo chi vincerà.
0: Siete in buona compagnia, sparate lì il vostro tentativo anche sbagliato.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Belong Together qui su R101, pronti a scoprire se qualcuno ha indovinato, eh?
1: Esatto, perché vi abbiamo fatto questo bello indovinello, un bello scherzetto devo dire. Oggi era difficile forse.
0: È vero, diciamo che all'inizio sembrava abbastanza facile, poi in realtà più difficile, e quindi vediamo se qualcuno è riuscito a indovinare. I tentativi sono, è nato negli anni 50 da un esperimento che non è andato come previsto. All'inizio avrei dovuto arredare le case, il mio lavoro è proteggere, ma molte persone preferiscono distruggermi.
1: E quindi chi è?
2: Ciao, secondo me la parola è cassaforte.
0: No,
1: bel tentativo, però no, non è la cassaforte.
3: Per me è una forchetta.
0: Una forchetta, arredamento in camera.
1: Beh, adesso
0: che
1: ne ho
0: pensola
1: viste di forchette appese anche nei quadretti. Sì, è una
0: però
1: nuova
0: non
1: moda.
0: Non è giusto.
1: No.
4: Sono Alessia da Vasto. Secondo me è il polistirolo.
1: Bello, bello, ci avviciniamo. Pochino, esatto.
5: Secondo me è il salvadanaio.
0: Il salvadanaio, qualcuno preferisce distruggerlo, ci può stare, però non è giusto.
1: No.
0: Qual è questo oggetto misterioso?
6: Ciao raga, era troppo difficile. Ho chiesto all'intelligenza artificiale.
1: No.
6: È il pluriball. È bellissimo scoppiare tutte le bolle.
1: Bravissimo.
7: Secondo me l'oggetto è il pluriball.
0: Bravissimo.
8: Secondo me è il pluriball.
9: È il pluriball. Nasce come carta da parati, pessimo esperimento, e diventa per proteggere gli oggetti per lo spedizione.
1: Bravi.
0: Addirittura la storia ci ha detto l'amica, cioè
1: esatto.
0: Che nasce da carta da parati.
1: È vero, perché è nato come carta da parati.
0: Senti qua che bel rumore.
1: Tridimensionale. E poi alla fine hanno capito che forse non funzionava troppo, e invece è diventato un imballaggio per gli oggetti delicati.
0: Quando ce l'abbiamo tra le mani non puoi non scoppiettare.
1: Dura un secondo neanche forse.
0: Beh, però i vari pallini, no?
1: Eh sì, però cioè io me lo trovo davanti e lo devo scoppiare tutto.
0: Ah, cioè in un secondo lo finisci
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, sì, esatto.
0: Bravi, questo era il gioco di stasera. Ti ho chiamato che erano

0: Anna Spyro, la sua Material Lover, qui su R101, 21:41. Tra poco invece
1: la canzone che ti fa stare bene, ce l'ascoltiamo in compagnia anche nostra, se vi va.
0: Noi siamo qui tutto orecchie.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
5: È un sì al 100%!
2: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
12: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
13: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren.
14: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: www.fileni.it.
1: Karol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Karol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
8: Abbiamo proprio voglia di lasciarci andare con la vostra musica.
9: Oh sì, quindi sentiamo chi c'è al 331 80 90 101.
10: Buonasera, potrei sentire la canzone di Michelle Branch, Everywhere?

0: Era Michelle Branch con Everywhere qui su R101, canzone che ti fa
1: stare bene nel chill. Vi ricordiamo che potete richiederla a tutti sempre al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale in cui magari motivate la vostra scelta.
0: In questo caso l'anno era il 2001 e sai cosa nasceva in quell'anno? Un po' il libro che virtuale che ci ha accompagnato per ogni nostro dubbio prima dell'avvento di ChatGPT. C'è Wikipedia, nasceva in quell'anno lì.
1: Non ci posso credere, e ci accompagna tuttora in tutto praticamente.
0: Sì, adesso Chat un po' ha preso il suo posto, però comunque...
1: Però comunque Chat da dove attinge?
0: È vero, anche da lì.
1: C'è da dire questo.
0: Anche da lì. Era anche l'anno in cui la Roma vinceva il suo terzo campionato di calcio. E che altro c'era?
1: Nasce il primo iPod.
0: È vero, l'Apple lanciava l'iPod, brava, che ha rivoluzionato. Tu hai avuto un iPod?
1: Certo che l'ho avuto, okay. Tutti rosa rigorosamente.
0: Ma quelli touch?
1: No,
0: quelli standard.
1: Proprio le prime scatolettine quadrate avevo.
0: Anni più o meno?
1: Avevo forse 8-9 anni, una cosa del genere.
0: Quindi più o meno 2011-12.
1: Sì, bravissimo, quegli anni lì.
0: È l'anno di questa canzone, più
1: ma
0: o meno,
1: dai,
0: 2011.
1: Grande Tiziano Ferro.
0: C'era anche lui.
1: Eh sì, c'era anche lui con me.

0: quasi le 22 nel chill su R101, nel mezzo di questo nostro appuntamento domenicale.
1: Eh sì, questa serata insieme prosegue fino alla mezzanotte. Tra poco, ma ti va se parliamo di appuntamenti?
0: Ah, bruciapelo,
1: sì,
0: bruciapelo, mi piace questo, come si dice, cambio di programma in corso. Sì, certo, parliamo di appuntamenti.
1: Vedremo cosa verrà fuori, non lo so. Magari qualcuno sta proprio tornando da un appuntamento, che ne sappiamo.
0: È vero, speriamo sia andato bene. In quel caso riprendiamo con Vasco Rossi.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Come nelle favole, Vasco Rossi su R101. Un po' si parla di favole anche.
1: Bravo.
0: Perché c'è un po' di romanticismo nell'aria. O meglio, inizialmente.
1: Esatto, nel chill.
0: Nel chill, poi scoppierà secondo me una piccola polemichina,
1: sì,
0: nel chill.
1: Perché abbiamo scoperto questo sondaggio che arriva dagli Stati Uniti, che a quanto pare tra Gen Z e Millennial c'è un problema, perché i ragazzi fanno fatica a trovare i fondi per uscire con le proprie crush, con le proprie cotte.
0: Cioè che non invitano lui o lei a cena fuori o al cinema o sì, a bere o qualcosa, perché non possono permettersi l'uscita e soprattutto non possono permettersi eventualmente di offrire.
1: Bravissimo, esatto. Si è scoperto da questo sondaggio sempre che circa il 17% di ragazzi Gen Z e Millennial si è addirittura indebitato per poter uscire.
0: Ma dai.
1: Sì. Vabbè, è una fotografia del tempo in cui stiamo vivendo.
0: Sì,
1: comunque.
0: Indebitarsi per un'uscita vuol dire, diciamo, devi tenerci tanto, mettiamola così, a quella
1: sì,
0: persona.
1: Sì, e quindi la domanda che un po' ci sorge spontanea.
0: Sì, ci è venuto un po' da pensare, io come battuta Yolanda ho detto, ma tanto è un problema che a voi ragazze non riguarda, perché offriamo sempre noi ai primi appuntamenti.
1: Ridendo e scherzando, mi sembra che la tendenza diffusa sia più o meno ancora questa. Poi dipende, per esempio ti ho detto, dopo che tu mi hai fatto questa riflessione, che io sono un caso anomalo, se è così la regola.
0: Nel
1: diciamo,
0: senso che a te piace fare metà e metà, ogni tanto addirittura offrire tu.
1: Sì, assolutamente.
0: Che secondo
1: sì,
0: me è come dovrebbe essere. Ma la cosa che mi è capitata anche per esperienza, che secondo me è sbagliata, ovviamente se uno vuole offrire è bellissimo come gesto, però
1: certo,
0: non deve essere dato per scontato, nel senso che mi è capitato di farlo e di non ricevere nemmeno un grazie.
1: Eh no, questa è maleducazione, te l'ho
0: come
1: detto.
0: Come se fosse la regola.
1: No. Non è la regola, perché non è scontato come stiamo dicendo, anzi è un bel gesto e quindi va sempre ringraziato, sì.
0: Quindi siamo curiosi di sapere le vostre opinioni, anche discordanti, ovviamente qualsiasi siano noi le accettiamo, al 331 80 90 101, offrire sì, offrire no.

0: dimentica.
1: Che non si dimentica magari di pagare il conto.
0: Eccolo
1: in un
0: là.
1: Primo appuntamento. Ci rifiondiamo in questa piccola polemica che abbiamo aperto, perché i dati dicono...
0: I dati dicono che purtroppo il 17% tra generazione Z e millennial è arrivato addirittura a indebitarsi, chiedere soldi ad amici e famiglia per potersi permettere gli appuntamenti.
1: Quindi... Esatto, quindi di offrire sì. una cena, un drink in un primo appuntamento. E da qui stiamo un po' parlando e capendo se è giusto o è meglio, o meglio dire... Va dato per scontato che deve sempre pagare il maschio al primo appuntamento, o è una cosa che non deve essere
0: superata.
1: Scontata? Superata, o comunque se uno ha il piacere di farlo lo fa, ma non è regola.
0: Capiamolo.
1: Capiamolo magari anche con un vostro parere.
2: Io sarò tradizionalista, ma secondo me è giusto che offra l'uomo almeno la prima volta.
0: Ecco.
1: La prima volta, ok. Cosa dici tu?
0: Non lo so, dipende, cioè per come sono fatta io non è accettabile, soprattutto perché se è la prima volta neanche ci conosciamo, voglio mettere in chiaro che io la mia parte me la posso pagare da sola, quindi...
1: Ah, ok, cioè tu la vedi un po' come un... Faccio io perché...
0: No, perché comunque mi imbarazza che una persona che non conosco bene spenda dei soldi per me. Questa
1: però
0: cosa
1: ci sta, a quel punto tu secondo me sei liberissima di fare il gesto e dici no guarda facciamo metà.
0: Sempre, sì sì sì.
1: Questo è bello.
0: Però conosco anche persone che invece preferiscono che questa sia la regola, cioè tu mi inviti e tu paghi.
1: Questo diciamo darlo per scontato io non la vedo come una cosa sensata.
0: No, anche a me non piace molto.
1: Nel 2026, magari nell'800 sì.
0: Eccolo, l'ha tocca pianissimo.
1: L'ho toccata piano, però è quello che penso, ogni tanto va detto. E va bene, dai, se volete dirci anche la vostra opinione, unirvi anche voi al 331 80 90 101, che sia un sì o che sia un no, va benissimo, siamo pronti ad ascoltarvi. Enjoy the music.

0: Dai dai Shakira, Burna Boy, si parla di offrire un primo appuntamento, deve essere sempre il maschio a farlo o non va dato per scontato?
1: Oh, quindi offrire sì, offrire no, offrire boh, 331 80 90 101, vi aspettiamo!

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The show must go on, i Queen su R101, infatti nel chill va avanti fino a mezzanotte.
1: Eh sì, andiamo avanti soprattutto perché stiamo parlando di questi appuntamenti, se è giusto o meno che gli uomini debbano offrire tutte le volte ai primi appuntamenti, a tutti gli altri appuntamenti.
0: Sempre.
1: Una
0: voi,
1: vita dura.
0: Una vita di stenti.
1: Sì.
0: No, voi che parere avete?
2: Buonasera, Giancarlo da Bari, in viaggio in autostrada. Io sono un po' vecchia scuola, mi piace essere colui che offra, soprattutto al primo appuntamento, perché lo intendo come un semplice gesto di educazione e gentilezza. È chiaro però che soprattutto nel eventuale prosieguo, invece, gradirei che quantomeno dall'altra parte si facesse un po' il gesto, almeno il gesto, di provare a contraccambiare. Poi magari direi no, ma comunque mi darebbe l'idea che dall'altra parte non si stia approfittando della situazione.
0: Sì, cioè non darlo per scontato dalle
1: seconde
0: volte.
1: Di quello che dicevi
0: volte.
1: Tu, sì, esatto.
0: Esatto, ma infatti cioè, è molto bello offrire se hai voglia e se è apprezzato dall'altra parte, perché se non cioè se uno non dà nemmeno un segno dall'altra parte.
1: Sì, non ci sta. Almeno grazie, dai. Almeno un grazie.
0: Sì, dai, esatto.
1: Meritato, ma sì.
0: Esatto. Poi lui ha detto è gentilezza. Sì, è vero, è gentilezza, però gentilezza c'è da entrambe le parti.
1: Sì, esatto. Cioè essere gentili significa anche ringraziare una persona che ti ha offerto qualcosa.
0: Dai, per ora però tutti da una parte più o meno.
1: Sì,
0: questo è un po' nel mezzo.
1: Tendenzialmente si parla di offrire. Mi
0: parla
1: spiace. Ti tocca.
0: Ti tocca, ma qualcuno che ribalta.

0: Carpenter, Man Child, qui su R101 nel chill, come stato d'animo, ma anche il nome del programma che vi accompagna fino a mezzanotte.
1: Oh, stiamo parlando di primi appuntamenti, di appuntamenti, chi deve offrire, chi deve invitare. Siccome abbiamo appena ascoltato la canzone di una donna potente come Sabrina Carpenter,
0: hai detto benissimo.
1: Sentiamo un'altra donna potente.
2: Scusate, ma invita ancora il maschio per primo? Mi sembra fuori moda. Io sono una persona age, mio marito anche, la prima volta abbiamo diviso. E poi una persona che si indebita, che aspettative ha? Ciao Silvia Gilberto.
1: Brava. Senti.
0: Mi piace questo non va più di moda quasi che
1: hai visto,
0: che ha utilizzato.
1: Hai visto? Pensavamo che ci stessero ascoltando solo un po' più tradizionalisti, diciamo.
0: Ma sì, poi è un discorso complesso, bisogna anche capire i modi e tutto, no? Nel senso che offrire è sempre molto bello.
1: Sì.
0: Il discorso secondo me è non darlo per scontato.
1: Però hai sentito, cioè, oh, ancora invita il maschio qua. Loro hanno diviso la prima volta che sono usciti insieme, capisci?
0: Certo.
1: Quanto erano avanti, bellissimo.
0: Infatti la nostra amica è sul pezzo e c'era anche questo messaggio scritto carino che dice tanto da fidanzato, tanto ora da sposato, tendo a offrire io un pranzo, una cena e un weekend, ma ho imparato che troppe volte può mettere a disagio una ragazza perché passa il messaggio che dipenda da un uomo. Oggi le ragazze devono sentirsi autonome, libere e pagare per un uomo una conquista della propria indipendenza. Questo è un po' il suo punto di vista.
1: Beh, diciamo che il nostro amico Aaron, mi sembra di leggere se ho letto bene,
0: sì,
1: è molto attento alla sua compagna, fortunata.
0: Eh sì, perché addirittura offre ma poi si rende conto che magari
1: con
0: lei paradossalmente ci è rimasta male. In quei casi, ragazzi, comunichiamo, no? Invece di leggerci la mente.
1: Però è anche bello leggersi la mente qualche volta.
0: Va bene. Dai, c'è Giulia e Bresh. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: Enjoy the music.
3: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Intitola Talk to You, gli Another con 54 Ultra qui su R101, una ventina di minuti alle 11 della
1: Quindi
0: sera.
1: Quindi significa che tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene qui su R101, nel chill precisamente.
0: Sempre.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
5: Resta con te.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Ascolta R101.

0: Dai, designer e artigiani.
1: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: R101 con la canzone che ti fa stare bene, richiederla è molto facile.
1: Esatto, 331 80 90 101, un bel messaggio vocale in cui ci spiegate come mai avete scelto questa canzone. Chi c'è?
2: Ciao R101, sono Giuliano da Carugate. Per la canzone che mi fa stare bene, mm-hmm, vorrei richiedere The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, e vorrei dedicarla al mio fratellino Stefano, detto Teto, che oggi compie gli anni. Auguri a tutti quelli che compiono oggi. Ciao.

0: I Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love su R101 1984, canzone che ti fa stare bene a tema anche con
1: bravo, a tema, argomento, appuntamenti. Vi abbiamo chiesto appunto se ha ancora senso parlare del fatto che l'uomo debba offrire sempre a questi primi appuntamenti, se sia l'uomo a invitare o meno. Abbiamo avuto pareri contrastanti,
0: vero,
1: devo dire.
0: Meglio,
1: sì.
0: E ne abbiamo uno anche per chiudere questo argomento.
2: Ciao ragazzi, Alessandro da Cagliari.
0: Ciao.
2: Io sono uscito con una persona molto benestante, quindi non aveva sicuramente problemi di denaro per pagare quelle che erano divisione delle spese, ma anche in quel fronte mi sono proposto di voler pagare comunque sia anche la sola di parte, quella che era l'uscita piuttosto che anche il viaggio insieme, insomma. Ma questo quindi non penso che sia un qualcosa da valutare solamente sotto l'aspetto economico, ma piuttosto qualcosa che riguardi lo stile, la volontà, il piacere di voler fare un gesto carino nei confronti della persona che alla quale vuoi bene, insomma. Ciao, buona serata.
0: Certo, lui dice non è che perché lei aveva più soldi di me doveva offrire lei.
1: Beh, ha un bel pensiero preciso lui, ha detto è comunque un gesto carino che mi ha fatto piacere fare.
0: Quindi. Esatto, bene. Esatto, indipendentemente dalla situazione economica, questa Vero. È un po' la... Potremmo chiuderla così.
1: Sì, si chiude così perché ha anche un po' il senso, cioè se devo offrire una cosa mi deve far piacere,
0: brava.
1: Se no tanto vale non farlo, ecco.
0: Esatto, un gesto sentito.

0: voce di Safe con Parlare d'amore ci dà il benvenuto nell'ora delle 23 di questa domenica, ovviamente sempre rigorosamente
1: nel chill con Leonardo e Yolanda, quindi staremo insieme ancora un'oretta più o meno e vi abbiamo preparato un giochino niente male.
0: Lui che fuma, che bolle in pentola.
1: Sì, tra anch'io poco... sto bollendo perché non vedo l'ora di farlo.
0: Tra poco si giocherà a tema musica, ecco, questo lo possiamo anticipare.
1: Se lo possiamo dire un piccolo spoiler, restate con noi e preparatevi, aprite le orecchie.

0: Cheap Thrills era Sia su R101 e gioco Sia allora, eh.
1: E gioco Sia, mi è piaciuta questa
0: bellissima,
1: battuta.
0: Bellissima.
1: Bene, vi abbiamo promesso un bel gioco e un bel gioco abbiamo preparato. Spieghiamo prima le regole.
0: Sì, le regole, esatto, noi l'abbiamo anche un pochino scherzosamente, sì. Questo spazio è chiamato l'italiano a Londra.
1: Perché, diciamo così?
0: Perché vi diremo una strofa di una canzone in lingua inglese, ve la diremo tradotta in italiano, quindi una canzone che sicuramente tutti voi avete sentito,
1: sì.
0: Però magari non avete, anzi sicuramente non l'avete mai sentita in questa veste.
1: Non l'avete capita davvero, quindi noi vi leggeremo questa strofa in italiano, la sfida dov'è? Voi dovete riconoscere la canzone e poi ovviamente mandarci un messaggio al 331 80 90 101 e dirci il titolo di questa canzone.
0: Esatto, qui dovete proprio rifarvi a ogni singola parola che vi può accendere una lampadina su una canzone famosa in lingua inglese. Partiamo?
1: Partiamo, vado io.
0: Vai, a te l'onore.
1: Ok. Scivola nell'occhio della tua mente. Non sai che potresti trovare un posto migliore? Vai tu.
0: Vado io? Sì. Ok. Hai detto di non esserci mai stato, ma tutte le cose che hai visto svaniscono lentamente.
1: È difficile.
0: Sa quante volte l'abbiamo cantata questa canzone, però non avete mai fatto caso alle parole, non l'avete mai letta in questo
1: anche
0: modo.
1: Anche per strada, molti artisti con la chitarra, è una cosa molto sentita. Sì.
0: Quindi dai, al 331 80 90 101.

0: Miracoli J-Ax su R101 nel suo nuovo stile un po' country con Leo e Yolanda, con uno stile di una canzone che dovete un po' scoprire.
1: Esatto, quindi vi abbiamo letto questa strofa di una canzone che originariamente sentite in inglese, noi ve l'abbiamo letta in italiano, però la ripeto un attimo
0: per
1: fare il punto. Quindi scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore? Hai detto di non esserci mai stato, ma tutte le cose che hai visto svaniscono lentamente.
0: Sembra una poesia di Leopardi, ma in realtà è una strofa di una canzone che tutti noi e tutti voi avete sentito. Secondo la nostra amica Cinzia da Cesena è Paradise dei Coldplay. Ci ha preso?
1: No, mi
0: preso.
1: dispiace.
0: Stavo cercando di capire quale potesse essere il suo appiglio, non l'ho trovato.
1: Invece c'è Paolo che dice: potrebbe essere High and Dry dei Radiohead.
0: Bella, però non è lei.
1: No, non è neanche lei. Ma è facile, fidatevi, l'avete sentita, la conoscete praticamente tutti. È una canzone che si sente davvero spesso.
0: Guarda, diamo un piccolo indizio, nel senso che la canzone inizia proprio così, in inglese: scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore.
1: Esatto, questo è l'inizio.
0: E poi continua.
1: Poi continua, quindi 331 80 90 101, risposte giuste, sbagliate, tentativi di qualsiasi natura, provateci.
0: Messaggi vocali, dai, con la vostra voce che vi sentiamo. Enjoy the music.

0: Le cazzaie con Animal su R101, l'inizio di canzone misteriosa.
1: Scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore?
0: È la traduzione in italiano di una hit inglese, qual è il titolo?

0: saluto dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E-

0: colazione. Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Andreas Johnson, Glorious, qui su R101, cioè glorioso,
1: infatti.
0: In italiano, che è un po' il nostro gioco, una strofa di canzone inglese che avete sentito tutti, però tradotta in italiano.
1: Esattamente, ripetiamo al volissimo la strofa.
0: Vai.
1: Quindi scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore? Hai detto di non esserci mai stato, ma tutte le cose che hai visto svaniscono lentamente.
0: È il testo tradotto in italiano di una canzone molto famosa inglese. Quale?
2: Ciao, sono Davide da Novara. Il titolo della canzone è Do You Know What I Mean degli Oasis. Spero che sia lei, dovrebbe essere lei.
0: Do you know what I mean?
1: No, I don't.
0: Degli Oasis, è lei?
3: Stiamo morendo.
0: È lei?
1: No.
0: Non è lei.
1: No.
4: Ciao, sono Gianni, per me la canzone è L'essenziale di Marco Mengoni.
0: Ah, l'essenziale di Marco Mengoni.
1: Bravo, Marco Mengoni in italiano.
3: Stiamo morendo.
0: Bello, perché
3: stiamo
0: noi abbiamo morendo. Detto che è inglese e poi il testo non combacia.
1: No, non combacia, cioè basta un attimo ricordarsi come fa. Non fa così, purtroppo. Sentiamo un altro.
5: Ciao ragazzi, la canzone Waterworld degli Oasis, Stefano da Ovada.
0: Qui però c'è un due indizi fanno una prova, perché due Oasis sono usciti, eh?
1: Chissà.
0: Però non ci siamo, non è quella giusta.
1: Non ci siamo
0: non
1: ancora.
0: È quella giusta.
1: Mi spiace.
0: E riprovateci e vi rileggiamo anche al volo l'inizio. Scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore?
1: Non lo sai?
0: Eh sì, questo è l'inizio di una canzone inglese molto famosa. Tocca a voi trovarla con messaggio vocale. Una com-

0: Una super ballata romantica, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile qui su R101, e c'è la nostra canzone misteriosa dell'italiano a Londra.
1: Esatto, vi rileggiamo brevemente questa strofa. Quindi scivola nell'occhio della tua mente, non sai che potresti trovare un posto migliore, hai detto di non esserci mai stato, ma tutte le cose che hai visto svaniscono lentamente.
0: È una strofa di una canzone inglese molto famosa, tradotta in italiano. Voi state cercando di individuare il titolo di questa canzone. Vi diamo anche un piccolissimo indizio con qualche secondo di un pezzo di questo brano. Basta, finito, è necessario solo questo.
1: Già troppo, secondo me.
0: Come si chiama, di chi è questa canzone inglese?
2: Ciao a tutti, Edoardo da Roma. Ciao, la canzone è Slide Away degli Oasis.
0: Vedi, sempre Oasis, ma ha detto un titolo non corretto.
1: No.
0: Quindi a questo punto però si è capito, secondo me, la band. Vediamo se qualcuno ha individuato proprio anche il titolo.
3: Ciao, sono Gaia da Pescara e il titolo della canzone è Don't Look Back in Anger.
0: Eccolo.
3: Degli Oasis.
4: Ciao ragazzi, la canzone è Don't Look Back in Anger degli Oasis.
0: Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Proprio
5: ragazzi, loro. A me sembra tanto Don't Look Back in Anger degli Oasis.
1: Ma Angel.
5: Ho sbagliato, ma sembra tale.
0: No, non è sbagliato. Bellissimo, perché no, è giusto, canzone del 96, è una delle loro più famose ed è proprio questa.

0: Hai detto di non esserci mai stato.
1: Ma tutte le cose che hai visto
0: svaniscono lentamente.
1: Eh sì. Ecco. Bravissimi.
0: Bene, abbiamo verificato
1: difficile.
0: Che era questo. Tra l'altro, Don't Look Back in Anger è anche un film documentario uscito da poco, che parla del tour di reunion degli Oasis che è stato fatto l'anno scorso.
1: Fesco.
0: Quindi ha anche un reminder per andarlo a recuperarlo se siete fan loro. E verranno a Roma comunque quest'estate.
1: Quindi tutti a Roma quest'estate.
0: Tutti a Roma quest'estate. Intanto questa canzone di una grande coppia italiana, Marra e Guè con Casini. Enjoy the music. Casini da sta, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via. R 101.

0: Rodrigo, Drop Dead su R101, quando manca poco a mezzanotte, poco anche
1: alla canzone che ti fa stare bene. Ovviamente restate con noi per ascoltarla tutti insieme qui su R101 nel chill.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
9: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

0: 2343R101, l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene con Leo e Yolanda e un'amica che ce l'ha richiesta.
1: Esatto, stasera la canzone che ti fa stare bene la sceglie Anastasia, che ci scrive: la canzone che mi fa stare bene è Cool di Gwen Stefani, perché vorrei dedicarla alla mia bestie Martina. E lo motiva così: insieme siamo una coppia super cool.
0: Wow, vedi? Bello questo messaggio. Se Martina è l'ascolto, arrossisce.
1: Martina, è dedicata a te dalla tua amica Anastasia, mi raccomando.

0: Cool, Gwen Stefani su R101, che bella canzone che ti fa stare bene dal 2005.
1: Oh, bellissima, grazie Martina per avercela chiesta, anzi Anastasia per avercela chiesta,
0: dedicata,
1: Martina è quella che
0: Martini,
1: è stata dedicata
0: a Martini, a Martina.
1: Pardon.
0: È vero. E in quell'anno succedevano tante cose, nasceva YouTube, per esempio, nel 2005.
1: Lui.
0: Il primo video caricato su YouTube è di questo ragazzo, l'ha intitolato Me at the Zoo, cioè lui allo zoo che fa un video dello zoo.
1: Sai che questa cosa forse l'avevo letta, super interessante, un video di lui allo zoo, che carino, chissà se c'è ancora su YouTube questo,
0: sì,
1: questo
0: oddio,
1: video.
0: Secondo me sì, sicuramente, chissà quanti milioni di visualizzazioni
1: ma
0: avrà.
1: Ma secondo
0: nel
1: me
0: tempo.
1: Non è il più visto.
0: No, il più visto no, però negli anni ne avrà accumulati.
1: Un
0: e a proposito di video, è interessante anche il video di questa canzone.
1: Sì, perché nel video, a parte nella canzone, si parla del fatto di riuscire ad avere un bel rapporto con un ex, no? Ed è una storia molto personale di Gwen, la chiamiamo per nome, la nostra amica.
0: Amica Gwen.
1: Perché nel videoclip compare sia il suo ex che la nuova fidanzata.
0: Quindi la nuova fidanzata del suo ex.
1: Sì. Insieme.
0: Come ha fatto a ingaggiarle, a dire ragazzi, io ho un'idea.
1: Parla di avere un bel rapporto con il proprio ex.
0: Sì, tu dici, lanciamo un bel messaggio positivo.
1: E direi che ci è riuscita, perché sinceramente leggendo questa storia mi fa ben pensare.
0: Quindi magari escono tutti e tre a versi una birra ogni tanto,
1: o
0: vanno in vacanza insieme.
1: Se le cose sono finite bene, perché no?
0: Cioè... No, però è un bel messaggio, cioè vuol dire che ci siamo lasciati bene, ognuno va per la sua vita, siamo adulti e...
1: Però siamo comunque in buone, ci sta, è bello. Nel chill, molto nel chill.
0: Molto nel chill e... chiudiamo anche con un po' di auguri. Auguri Jovanotti, auguri Avril Lavigne, auguri a Totti, tutti che compiono gli anni in questa domenica.

0: Madonna Dance Theria. Su R101 abbiamo finito quasi, anzi sì dai,
1: siamo agli sgoccioli.
0: Siamo agli sgoccioli. Quasi mezzanotte, è stato un bel weekend nel chill, sempre con Leo e Yolanda.
1: Sempre nel chill, ovviamente ringraziamo Umberto.
0: Ringraziamo Umberto Aniceto, Claudio Cocorandone, tutti voi per esserci stati. Appuntamento con me venerdì per Enjoy the Weekend e anche con Yolanda invece nel chill sabato.
1: Sabato, quindi 20. Buona settimana a tutti.
0: Buona settimana, buonanotte, ciao.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato con cieli sereni. Scarsi e modesti gli annuvolamenti intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi, con punte di 30-31 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: www.fileni.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: altro che l'uso.
1: R101, enjoy the music.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.